0: quale orario.
1: Sono le 2:03.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: orario.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music. I wanna-

0: così.
1: Un invito a fare i bagagli e pensare già alle vacanze all'estate. Ecco la numero 4 di Tiziano Ferro, la nuova. Si intitola Destinazione Mare. Super salita, numero 4.

0: le 4 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
4: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4:54.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Heavy rotation.
2: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante.

0: back.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
2: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
3: I dischi della Radio Inn.
2: 1976 Records. 45 anni di storia.
3: 45 anni.

0: Su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: è Radio Patata.
1: Back to back. Back to
2: back. Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: è Radio Patata.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tra poco Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
7: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Qasem.
6: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù sul prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami. Immediato il no del Cremlino. Se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
8: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio. Chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma concordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa.
6: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang Dong, leone d'argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
2: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
3: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
2: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano, fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
6: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
9: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri, altre occasioni fino al raddoppio di Noslin al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match, ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musa, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2, biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila, battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo al 61esimo, il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone, ospiti in vantaggio con Cavernazze. I rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
6: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open, in finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
10: Top Italia. Questa è la musica
11: bianca, rossa e verde.
12: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena,

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

viene. Lancio Hit. Disco Week.

0: orario. Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, ma peggio sulle autostrade. Strade dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma live. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esita a sorpresa la mostra del cinema di Venezia. Grazie al Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore, a John Malkovich, miglior attrice, a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola, vincitrice. È tutto, a più tardi.
6: Just watch me, just watch me, just watch me.
3: Su Radio Patata, una stagione musicale
7: esagerata,
8: raffica da 10 grandi hit di tutti.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Rimanete sintonizzati.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre, nel tuo cuore.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gol e spettacolo all'Olimpico di Roma, sorpresa alla New Balance Arena Bergamo, la divisione della Posta a Marassi. Tante emozioni nel sabato della quarta di Serie A, a iniziare da quelle di Lazio-Milan con una gara dai due volti. Nel primo tempo dominio della Lazio che spreca tante occasioni e va comunque sul 2-0 con le reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta del Milan che con la doppietta del subentrato

0: Moreira rimonta fino al 2-2 finale. Rino Gattuso a fine gara.
1: Vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe anche, perché è anche una questione di gambe, se riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità, e ci è andata anche bene, perché dopo 2 minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
0: Sorpresa a Bergamo, dicevamo, col Cagliari che impone all'Atalanta la seconda sconfitta di fila. Scamacca a segno per i padroni di casa, prima e dopo i gol sardi di Mendy e Daniel Maldini sul rigore per il 2-1 per i rossoblù. Alla terza vittoria su 4 gare il tecnico pisacane.
2: Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada, e sappiamo che con umiltà, fame, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Detto questo, mi fa piacere che le statistiche raccontano di una squadra che nelle prime 4 giornate ha fatto 3 vittorie, e la nostra soddisfazione è quella di sperare che tra quei 682 che ci hanno raggiunto qua a Bergamo ci sia qualcuno che ha potuto vivere anche quell'emozione.
0: Il Genoa trova il primo punto stagionale in casa col Frosinone, ospiti in vantaggio con Cavernazze. I rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez, finisce 1-1. Oggi alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Domani chiusura del turno con Como Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren, davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento invece alle 14 per il via alla gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati, ordine inverso della sprint vinta ieri dallo spagnolo. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, e Elena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka, che cede alla rivale la vetta del ranking. Jenny De Gaetano.
3: Come sono lontani i gesti bianchi narrati dall'indimenticabile scriba Gianni Clerici. Il tennis non è più paese per eleganza e raffinatezza, ma ovunque affare riservato ai muscoli. Se ormai da tempo questione questa consolidata nel circuito maschile, la rivoluzione culturale ha vissuto il suo compimento con il trionfo di Elena Rybakina agli US Open, issatasi al numero uno del mondo dopo un altro duello di forza, l'ennesimo contro la grande rivale bielorussa Arina Sabalenka, la regina deposta, da Indian Wells a Miami, passando per Melbourne e le finali WTA. Un faccia a faccia in meno di un anno nei tornei più prestigiosi, almeno sul cemento una volta, superficie ideale per le volée, oggi tutti soltanto in ossequio della legge del boom boom. È incredibile e ancora così difficile elaborare quello che è successo. Le prime parole della Rybakina: ci sono stati troppi traguardi raggiunti in queste settimane, sono felicissima e molto orgogliosa. È fantastico l'emozione della 27enne nata a Mosca, naturalizzata kazaka, al terzo slam dopo Wimbledon 2022 e lo scorso febbraio gli Australian Open.
0: E stasera si assegna il titolo maschile alle 20 italiane, la finale tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia agli europei maschili, l'Italia concede il bis. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia. Stasera alle 21 la sfida con la Slovacchia, martedì la Repubblica Ceca, giovedì chiusura del girone con la Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
5: Bianco, rosso e verde.
4: Ogni sabato e domenica mattina

Overlesa. Gli occhi, gli occhi,

grazie. Qui ringrazio, qui a Modena lo sapete che alla fine dello spettacolo si usa fare qualche bis, insomma. Ho fatto questo destra-sinistra come bis di alleggerimento e adesso faccio un altro pezzo che mi sembra uno dei più significativi che abbiamo scritto in questi ultimi anni.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica mattina su Radio Patata.
2: Radio Patata.
3: Segnale orario.
4: Sono le 12:06.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia. Lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
2: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

Noi siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata. Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tra poco,
0: warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh, colpito l'oleodotto est-ovest, non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite. Nel mirino le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri italiani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatie nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
6: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la Camera Ardente in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Il servizio di Cristina Scarpa.
8: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate, con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 350 58 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
6: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
2: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
6: Calcio, tre incontri oggi per la quarta giornata di Serie A. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions come Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
9: Warm up. Yeah.

0: Radio Patata, scalda la tua giornata. Warm up.
1: Yeah. Primi giri.
0: I New Music Files più patatini.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Warm up. Primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: conviene.
1: Fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

globalmente in tutta Italia, quindi non è più il caso magari di mettere una compressa di tachipirina in tutte le stanze per far sì che la temperatura potesse scendere. Assolutamente no. Intanto vi do il buon pomeriggio. Sono le ore 14 e 11 di questa domenica 13 settembre 2026. Prima di oggi Cappella con Get Out of My Case, una di quelle tracce davvero storiche, qualcosa che contribuì a definire il periodo di transizione in cui l'house italiana si fondeva con elementi acid house e techno, prima che poi la stessa formazione dei Cappella, guidata da Gianfranco Bortolotti, virasse decisamente verso il fenomeno Eurodance. Anche oggi insieme, fino alle ore 20, tra musica, chiacchiere, notizie e intrattenimento, i vostri SMS WhatsApp

i DJ set di musica house decisamente ricercata e molto molto profonda, poi con i tipici campionamenti vocali che mantengono un profilo molto molto alto, anche un po' ossessivo, no? Perché sono

Trovati per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali. Amici, parlavamo di Ilary Blasi, no? Oggi si sposa e quindi Ravello si è svegliata già vestita a festa, anche se nessuno fuori dalla cerchia più stretta sa ancora dire con certezza dove e a che ora Ilary Blasi pronuncerà il suo sì. Infatti oggi la conduttrice sposa Bastian Müller e lo fa nel modo più lontano possibile dai riflettori che per anni hanno accompagnato la sua vita pubblica, e le nozze a quanto pare saranno molto intime. La giornalista selvaggia Lucarelli, che non si sa se è tra gli invitati o solamente si rientra nel novero dei cosiddetti bene informati. Insomma, selvaggia Lucarelli parla di una cinquantina di persone presenti al massimo, quindi davvero molto molto poche se si pensa a chi sia la sposa, ovviamente.

Ilary Blasi vuole che siano presenti solo le persone a lei più care, non certo il mondo intero. A giudicare, insomma, di quello che accadde più di 20 anni fa, era il 19 giugno del 2005 con il matrimonio in diretta TV con Francesco Totti. Però non mancano anche in questo caso le indiscrezioni, a cominciare dall'abito scelto per la cerimonia, che dovrebbe essere firmato da Ermanno Scervino. E pare che, insomma, la Blasi sia arrivata già ieri a Ravello intorno alle ore 18 e 20.

e il luogo esatto della cerimonia civile si celebrerà al comune di Ravello. E cari, non lo so, a questo punto pare che lui abbia già messo i Rolex in una cassetta di sicurezza.

Speriamo che almeno ci sia l'ampio parcheggio, no? Sai com'è? Di questi tempi mi aspetto queste e altre cose un po' strane. E comunque la fortuna di Totti è la seguente: almeno smette di mantenerla a vita. Anche se Totti al momento starà mantenendo quell'altra.

pezzo di stampo piano house estivo, forti venature dance, questo groove marcato, un'impostazione che va ben oltre i classici 128 bpm. Parliamo del nuovo singolo di Joel Corry con Whisper, davvero molto molto bello, peraltro anche singolo sostenuto da oltre 100 DJ producer di fama globale e attualmente ben posizionato nelle rotazioni radiofoniche in Italia e all'estero. Joel Corry, le 14:32 i minuti nel nostro appuntamento. Lo so che l'autovelox rientra nel novero degli oggetti più odiati. Pensate che io recentemente sono stato multato per avere oltrepassato di ben 5 km orari il limite dei 90 all'ora in tangenziale qui a Treviso, no? Inutile impugnare la multa perché poi chiaramente ti costa di più in termini di denaro e in termini anche di tempo, quindi paghi, punto e basta, anche se lì chiaramente ci potevano essere i margini per impugnare il tutto, perché i famosi 5 km di tolleranza dovrebbero essere dati quasi per scontati, no? Ad ogni modo, vi dico che al momento ci sono delle indagini scientifiche della Polizia di Stato per stabilire che tipo di esplosivo è stato usato due notti fa per distruggere con una carica l'unico autovelox presente nel comune di Cecina, in provincia di Livorno, sulla strada che unisce il capoluogo al mare. È una strada via Ginori con molte abitazioni e con notevole flusso di traffico veicolare, e quindi i residenti avevano chiesto la postazione. Quindi alla fine dei conti, ripeto, l'autovelox lo odiamo. E voglio anche ricordare però che l'autovelox viene messo anche grazie ai nostri soldi pubblici, visto che paghiamo le tasse. Ripeto, anche io li detesto, però queste cose non si fanno, perché questi sono atti terroristici. Purtroppo è così, al di là della facile ironia. Tante volte magari poi ci sono quelli che non funzionano o che sono vuoti, quindi magari sei costretto anche lì a stare molto attento. Quando funzionano, è chiaro, servono solamente per fare cassa ai comuni, e sono anche pericolosi perché tante volte la gente, quando li nota, frena di scatto, e tante volte chi sta dietro

mamma mia che meraviglia, il riff di pianoforte euforico, contagioso, letteralmente devastante per il dance floor, una traccia che incarnava perfettamente lo spirito solare della piano house dell'epoca. Siamo nel 1992 per Haig, firmato Hyper Gogo, un pilastro intramontabile della Italo House e anche della prima scena rave britannica, qualcosa che sicuramente ha segnato in modo profondo la storia della dance music nei primi

e tra non molto, amici, parleremo di quello che sta accadendo in provincia di Lecco, esattamente in un paesino, Oggiono. Qualcuno potrà dire: perché ci parli di Lecco? Vabbè, avrei oltre 200 milioni di euro di motivi.

nuova identità sonora per questa canzone. 14:44 i minuti. Allora, vi raccontavo insomma di questo Super Enalotto che qualche giorno fa ha segnato questo 6 molto molto atteso, e infatti nel concorso di venerdì 11 settembre 2026 una schedina giocata alla Valletta Brianza in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Un colpo che è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. Un 6 che mancava ormai da oltre un anno, e l'ultima sestina vincente risaliva infatti al maggio del 2025, quando a Desenzano del Garda, provincia di Brescia, vennero vinti oltre 35 milioni di euro. E da allora il montepremi è cresciuto concorso dopo concorso, alimentando un'attesa che chiaramente ha coinvolto tutta l'Italia. Nel 2023 la vincita più alta, la somma di 223 milioni

Quindi il secondo posto, il gradino più alto, resta saldamente occupato dai 371,1 milioni di euro della bacheca dei sistemi centrati il 16 febbraio 2023, suddivisi in 90 quote. Sì, che poi comunque bisogna anche contemperare le trattenute per quanto riguarda le tasse, e ovviamente anche noi da questa parte speriamo che la dea bendata abbia baciato

più giovanissimo, mentre secondo il titolare tale Massimo Sala potrebbe essere chiunque, perché chiaramente da quelle parti al mattino gira lì tantissima gente, ci sono gli abituali ma anche persone di passaggio e anche i clienti abituali fanno le loro ipotesi, gli assenti sono i primi sospettati. Però è così, no? È chiaro che chi ha vinto credo che abbia qualche ritrosia, no? Nel farsi vedere oppure magari nel dire pubblicamente sono io il super fortunato in casi come questi. Vabbè, io lo lascerei perdere, no? Che si goda tranquillamente la vincita, punto e basta. E un giorno o l'altro la ruota girerà positivamente anche per noi. Sono oltre 40 anni che diciamo le stesse cose. Comunque, alla fine dei conti, non vedo perché il vincitore si debba palesare. La privacy è tale e va rispettata, punto e basta. Quindi lasciatelo in pace. Si continua, arriva Star.

Into the Music, siamo tornati indietro al 1993 per riascoltare questo classico brano Italo House, pubblicato proprio in quel periodo da questa band italiana di musica elettronica, Electro House, canzone che poi fu inclusa successivamente

cantato dal mitico Daniele Davoli. Detto questo, amici, rapidamente vi dico quello che è successo in quel di Fregona, in provincia di Treviso. Il comune è rimasto senza vigile dopo che quella che era entrata in servizio a marzo in seguito ad un concorso pubblico si è dimessa. E attualmente il ruolo viene ricoperto dal sindaco Giacomo De Luca, e non è la prima volta che accade. Infatti l'uomo già lo aveva fatto per un anno e quattro mesi, da quando l'altro agente della polizia locale che era in servizio aveva lasciato l'incarico fino a marzo. Così come riporta il Messaggero, la vigilessa, che era entrata in servizio quindi pochi mesi fa, ha lasciato l'incarico lo scorso 21 agosto e quindi adesso da quelle parti dovrà

si pensa magari per fine anno o per l'inizio del 2027 di poter indire il concorso qualora la mobilità vada deserta. Intanto il sindaco deve fare nuovamente il vigile, così almeno questo sindaco capirà che cosa esattamente significa fare quel mestiere che

0: le 15 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.

0: con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ah, Nello, qui l'età avanza, inesorabile. No.

ambientazione fantascientifica è entrato nella storia per avere vinto un Grammy Award come miglior video musicale all'epoca. La versione remix di Dave Morales dal 1995, giusto per ripartire, ma che dico alla grande, alla grandissima, l'incipit della nostra seconda ora in questa bella domenica 13 settembre 2026, rigorosamente in diretta dai canali di Radio Villa Sound in Piemonte, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM da

org. Tra non molto, cari, argomento molto serio, perché parleremo di un fenomeno: cervelli italiani in fuga all'estero. E quindi qualcuno si è chiesto perché i giovani cervelli se ne vanno via dal nostro paese, ma è molto semplice, no? 8 su 10 tornerebbero per stipendi più alti. No, intanto saluto già qualcuno che ha mandato e degli ottimi SMS.

un po' come tutti gli sportivi italiani, se ci fate caso, ognuno di noi, nel bene e nel male, attende una certa ora per vedere giocare la squadra del cuore, e lui è in fermento, Gabriele, perché a breve giocherà

all'epoca col DJ Locusta, che saluto caramente. Avevamo il main sponsor, il Matera Calcio. Mamma mia ragazzi, quanto tempo, eh. Poi mando un bacione grande grande alla zia Sonia, collegata con noi anche oggi, sonno permettendo. No, scherzo, va. Si continua. Disco di Rochelle Jordan, In Your Music.

super disco che fonde la sua caratteristica vocalità alternative R&B con questi suoni che io adoro particolarmente, sono quelli UK Garage, un po' di house, un po' di elettronica, il gioco è fatto. I'm Your Muse con Rochelle Jordan, questa cantautrice originaria di Toronto, davvero molto molto brava, una traccia questa che è diventata recentemente anche

c'è questa notizia, no? Che vede in primo piano il rapporto giovani expat del CNEL. Tra il 2011 e il 2024 sono stati ben 441.000 i giovani tra 18 e 34 anni che sono andati via dall'Italia, portando con sé un capitale umano stimato in circa 160 miliardi di euro. Incredibile! Quasi l'88% di questi ha dichiarato che il fattore determinante che lo ha obbligato a fare questa scelta è il livello insufficiente delle retribuzioni, seguito da una cultura del lavoro percepita come arretrata, pensate un po', arretrata nell'80% dei casi, e dalla scarsa valorizzazione delle competenze nel quasi 75% dei casi. Inoltre, per chi arriva dal sud, è chiaro che si sente anche il peso del clientelismo, le famose raccomandazioni, e della burocrazia che troppo spesso rappresenta ostacoli ancora più insormontabili. Ma chi sono coloro che scelgono di partire? Ve lo dico subito, sarebbero giovani dalla elevata istruzione. Infatti il 44,2% dei giovani sono laureati contro il 19% di chi resta in Italia. Il 46,6% sono donne, molte delle più qualificate dei loro colleghi maschi, e con una forte motivazione legata alla ricerca di parità di carriera e retribuzione. Ma torneranno mai in Italia? Il 9,5% delle donne che emigra ha dichiarato che non tornerebbe mai in Italia e il 38% si vede all'estero anche tra 5 anni. E quindi cosa può fare l'Italia perché non ci sia questa imponente fuga di cervelli? Come si potrebbero incentivare a tornare? Secondo il rapporto CNEL non bastano chiaramente semplici incentivi fiscali o appelli nostalgici, ma servirebbe una vera e propria riforma del mercato del lavoro italiano. Sono oltre 20 anni che si parla di questa riforma del mercato. I giovani indicano con chiarezza che l'aumento delle retribuzioni nell'83% dei casi e l'offerta di opportunità professionali adeguate alle loro competenze sono le priorità totali. La meritocrazia viene vista come elemento secondario rispetto alle retribuzioni.

se non ci sono dietro riforme di sistema che rendono le aziende più aperte, trasparenti e meritocratiche. Poi esiste l'indice sintetico dei flussi migratori, che misura il rapporto tra giovani italiani che emigrano e quelli che arrivano dall'estero. Per ogni giovane italiano che parte, ne arriva solamente uno in Italia, mentre in Germania, Francia o Regno Unito sono pochi a partire e molti ad arrivare. E secondo il CNEL, la responsabilità non è solamente delle

dei giovani. Il merito quindi va premiato come le competenze, favorendo un circolo virtuoso di ritorno di talenti e crescita. Come già detto, ormai sono oltre 20 anni che raccontiamo le stesse cose anche da questa parte dei microfoni e quindi secondo me l'Italia si trova davanti a una sfida cruciale, molto importante, perché chiaramente dobbiamo cercare di trasformare quello che può essere l'esodo giovanile in una opportunità.

possibilità di rinascita, quindi bisogna puntare su una economia di conoscenza, oppure, che ne so, restare al palo e vedere il proprio paese sempre più scevro di idee e di talenti. Quindi attenzione, perché i giovani stanno dando una lezione importante da non dimenticare. Facciamo davvero molta attenzione, perché, ripeto, in 13 anni sono stati 441.000 i giovani tra 18 e 34 anni che sono andati via dall'Italia. Quindi se non si corre al più presto ai ripari, questo fenomeno, secondo me, potrebbe, come posso dire, potrebbe compromettere il futuro economico e sociale dell'Italia. Quindi se tu non intervieni con azioni strutturali e mirate, io prevedo tempi ulteriormente più bui. Altro che luce in fondo al tunnel, sì, certo. 15:22, ci siamo un po' dilungati, ma la notizia era molto importante. Danny Parton.

E qui siamo all'epoca quasi giurassica della musica house, con Paul Simpson, con la voce potente della diva della grande musica house, A Diva. Siamo nel 1988 per questa traccia, che poi piano piano si diffuse nei club di tutto il mondo nel corso del 1989. Un brano celebre anche per l'inserimento di una minima parte del discorso di Martin Luther King, Free at Last, fondendo anche temi ispiratori legati ai diritti civili, con un beat elettronico energico, ricco davvero di soul, con la produzione di Paul Simpson, che curò anche la scrittura e l'arrangiamento, mentre A Diva offrì la voce solista dinamica che ha contribuito al successo di questa traccia, Musical Freedom. Quasi 33 minuti al di là delle ore 15 e voi siete con noi nello Surace in conduzione, se lo volete, fino alle ore 20. E attenzione, perché

L'originale era targato Instant Funk dal 1978. Questa è una bellissima riproposizione in chiave new disco. NDFC, brano questo che vanta anche remix di rilievo firmati da artisti come Dr. Packer, che è ancora in sottofondo. Poi c'è anche la versione di Eric Powell, comunque una bella traccia che fonde campionamenti vocali tipici della disco classica con questi groove house funky decisamente molto molto moderni. In effetti è un'uscita di nicchia che al momento non sta avendo molta attenzione dalla critica mainstream, però devo dire che è molto apprezzata dagli addetti ai lavori per l'energia contagiosa ideale per la pista da ballo, davvero molto molto interessante. NDFC, le 15:39, amici, è partita da qualche giorno la nave Regatta da Roma, rimarrà in navigazione per un anno intero, 371 giorni, attraccando in 220 porti in ben 62 paesi. Tra i posti che si potranno visitare: Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capoverde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima. Pensate che questa nave, la nave Regatta, ha ben 348 camere tra cabine suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. E poi c'è anche la suite attico Mindship, che è una delle sistemazioni più care, con 29 metri quadri di superficie, tessuti e design lussuoso, servizio in camera e panorami spettacolari dalla finestra. Invece le cabine più economiche partono da circa $70,000, le più costose 180

0: La crociera durerà qualche giorno in meno, 367 giorni, ma sarà possibile anche percorrere tragitti più brevi, quindi navigare solo per alcune tratte in alcuni paesi. Questa volta si partirà da Sydney in Australia, si andrà a Bali, Los Angeles, Miami, Porto, Barcellona, Roma, solo per fare alcuni nomi. I prezzi sono di $119.990 australiani a persona, quindi $80.000 americani, quindi €70.000. E c'è anche chi ha deciso di viaggiare lavorando in smart working, bilanciando così le spese. E questa crociera della regatta batte anche il record di durata di un'altra nave, un'altra crociera di 274 notti con 160 destinazioni. Insomma, è un po' come dire chiaramente che per mare non ci si annoia mai. Quindi io vi consiglio, se volete fare una crociera, ovviamente se ve lo potete permettere, no? Se volete fare una crociera, volete sparire per un anno dalla circolazione, è chiaro che la prossima partenza di febbraio 2027 farà al caso vostro. Mi rivolgo per esempio, che ne so, a quelli che sono entrati in pensione, quelli che magari hanno la possibilità di prendersi un anno sabbatico e che hanno disponibilità finanziarie dopo una vita di lavoro. Io ve lo consiglio, si vive una sola volta, fatevi questo regalo. Una crociera, la prossima, chiaramente di ben 367 giorni. Mamma mia, una roba pazzesca! Si continua con la musica ad alta battuta in the city. Capolavoro di Saib Mohamed.
1: You feel that? The rhythm of the streets.

Siamo di fronte davvero ad una importante pubblicazione di musica Deep House, una mistura di Deep House e Soulful, con questo grande DJ producer Saib Mohamed, originario del New Jersey, molto attivo negli ultimi tempi in quel di Baltimora, che ha creato questa canzone, peraltro un progetto che ha debuttato proprio all'inizio di questo 2026 come singolo un po' lanciato in tutto il mondo. Piano piano poi si è fatto strada e la pubblicazione ha raggiunto anche l'Italia, singolo frutto della collaborazione con una figura leggendaria della musica house, il DJ Spin, nome d'arte di Sean Spencer. Davvero molto molto bella questa traccia. In the City, le 15 quasi e 49 i minuti, rigorosamente in diretta anche oggi, e saranno molto amici, continueremo ancora a parlare di cose che possono suscitare un po' l'invidia, il livore da parte di chi ascolta, che è costretto giorno per giorno a barcamenarsi in mezzo a uno stipendio che magari tante volte non corrisponde a chi sciorina capacità importanti sul posto di lavoro. Parleremo di quanto vale l'attico più alto al mondo, quindi siamo compenetrati all'interno del lusso estremo. Tre piani sopra Manhattan, ecco, vi dico solamente questo: tre piani sopra Manhattan, sette camere e

che poi siamo nel periodo della caduta del muro di Berlino. All Join Hands, un classicone deep house, scritto e prodotto dalla voce leggendaria di C.C. Rogers, a cavallo tra il 1989 e il 1990, insieme anche alla supervisione

Park Tower, una delle residenze più spettacolari mai arrivate sul mercato immobiliare di New York. Occupa gli ultimi livelli del grattacielo dal 129esimo al 131esimo piano e trasforma Central Park e lo skyline in un panorama privato. Quindi la Central Park raggiunge all'incirca 472 metri ed è considerata il grattacielo residenziale più alto al mondo. Il triplex si sviluppa su oltre 1600 metri quadri e, secondo Serant, l'agenzia che lo ha commercializzato, comprende 7 camere da letto, 8 bagni completi e 3 toilette di servizio. Gli interni sono collegati da una scenografia scala chiocciola, mentre il piano superiore ospita una sala da ballo privata di quasi 186 metri quadrati. All'esterno c'è anche una terrazza di circa 133 metri quadri con vista su Central Park.

Ovviamente il prezzo fa ancora più rumore. Nel 2022 la proprietà debuttò sul mercato a 250 milioni di dollari, per poi scendere a 195 milioni nel 2023. Successivamente l'agenzia l'ha nuovamente presentata a 250 milioni, riportandola tra le abitazioni più costose mai proposte a New York. Il lusso però chiaramente non si ferma alla cifra, ci sono soffitti che superano gli 8 metri, vetrate a tutta altezza, ascensori privati, biblioteca, palestra, cucina professionale e spazi progettati per ricevimenti. Quindi, cosa volete che vi dica? Da profano è chiaro che tutto ciò, secondo me, più che un semplice attico e ha tutte le carte in regola per essere una residenza sospesa sopra la città. E poi vuoi mettere, no?

0: bello. Ah, bello, qui l'età avanza. Avanza, inesorabile. Auguri.
1: Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande, grazie.
0: Se sei anziano bisogna ammetterlo, è così, la vita purtroppo scorre

Parietti, mamma mia, ma ci vuole coraggio a farsi fare delle foto così, eh? Io davvero non ho parole. Intanto sentite un po', nuova uscita di Marrakech e Guèpè Kenyo.

0: strana.
1: Una vita di casini, eh? E sono insieme questa volta due leader del rap all'italiana, Marracash e Pechegno. La coppia iconica del rap italiano, tornata insieme con questo nuovo singolo, il nuovo capitolo della loro storia di collaborazioni, che arriva chiaramente a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme. E non so se avete fatto caso al fatto, ma sicuramente sì, che Casini, campione

per il resto a parlare è il testo del brano, dove i due sfogano il loro stile alla massima potenza, insomma. Amici, Alba Parietti, ma io dico che c'è sempre un'età per ogni cosa, e forse lei stessa ironicamente ha anche ragione, no? A quasi 66 anni la vecchia non si rassegna, detto da lei stessa, eh? Alba Parietti torna a mostrarsi sui social in bikini e accompagna un video con un messaggio rivolto a chi continua a criticarla per il suo modo di vivere l'età e la propria immagine. A quasi 66 anni la conduttrice sfoggia, sì, vabbè, magari una forma fisica invidiabile sotto certi aspetti, rughe a parte, e lei stessa rivendica senza esitazioni la propria vanità, scherzando anche su quelle che possono essere le possibili reazioni dei suoi detrattori in questo caso. E vabbè, e fa parte del gioco, altrimenti sai bene che comunque nel momento in cui tu ti metti in discussione, ti fai vedere in un certo modo sui social, è chiaro che non puoi ricevere solamente apprezzamenti, no? E quindi dice: io rimarrò vanitosa finché avrò vita. Poi ha ammesso di essere particolarmente contenta di essere ancora in forma a quasi 66 anni e che da ventenne non si sarebbe mai aspettata di invecchiare così bene. Io l'ho vista recentemente in un video, vi posso assicurare, mamma mia, cioè una roba incredibile.

inquietanti. Nel caso di Alba Parietti, il silicone illude. Quindi il silicone fa male, illude certe persone, ma chiaramente il silicone non blocca l'inesorabile scorrere del tempo. Mia cara Alba Parietti dei miei cionfoli, anche saper invecchiare è un'arte del saper vivere. Con questo passo e chiudo e presento la novità dei Change, traccia favolosa.

un'altra proposta che merita di sicuro la giusta dose di attenzione, come facciamo spesso e volentieri da questa parte. Una nuova canzone per quanto riguarda i Change, che sono quelli degli anni 80, sì, proprio loro,

formazione prosegue il percorso cominciato già da qualche anno, e questa è la nuovissima traccia che abbiamo ascoltato, Embrace Me Right Now, qualcosa che è uscito già da qualche giorno su tutte le principali piattaforme digitali, e qualcosa che esplora l'attrazione e il legame emotivo tra due persone attraverso un testo sensuale immediato. Poi è una traccia che unisce un'energia coinvolgente, ritmi soul disco moderni, ovviamente con richiami ai suoni degli anni 80, riunendo peraltro i musicisti che hanno contribuito alla realizzazione di questa traccia, creando anche una naturale continuità con il sound dell'intero lavoro. Le 16:21 i minuti, attenzione perché tra non molto parleremo di un ristorante molto particolare.

E qui solo per intenditori o anche per quelli che hanno un'ottima memoria e che ricordano questa traccia celebre e riconoscibile del cantautore Goran Kuzminac con Ehi ci stai dal 1980, comunque una traccia caratterizzata da un sound incalzante dal tipico stile chitarristico di Goran Kuzminac, che era poi un invito a vivere la vita con molta leggerezza e anche con quel pizzico di sana follia che non guasta mai. Ehi ci stai, 16:25 i minuti. Allora spendiamo qualche parola per parlare, siamo praticamente in Monza Brianza, un ristorante all'Esmo che non è pensato per accogliere famiglie con bambini, non ci sono seggioloni o menu specifici proprio per i piccoli, non viene vietato alle persone di portarci i figli, ma non ci sono agevolazioni logistiche o alimentari. Il titolare ha spiegato che la sua non è esclusione ma tutela della clientela. Quindi questo locale ha deciso di diventare il primo ristorante child free. Ovviamente l'annuncio sui social ha dato vita a ogni sorta di commento, chi a favore e chi contro. Molti hanno giudicato eccessiva l'esclusione dei

piaciuto, il servizio è stato ottimo, ma il titolare le ha chiesto di non disturbare gli altri clienti con le grida del figlio. Da qui la decisione di scegliere clienti senza figli piccoli e c'è stata anche una valutazione statistica. Solo il 10% dei clienti aveva figli. La sua è stata definita una scelta di carattere economico e professionale. Eliminato quindi del tutto il menu baby e quando si prenota online appare la scritta in cui si precisa che il locale è pensato e ideato per un pubblico adulto. Non ci sono aree gioco né seggioloni e si sconsiglia la protezione, la prenotazione a famiglie con bambini al di sotto di 7 anni. Quindi il titolare non vieta di portare i bambini piccoli, ma visto che non ci sono i seggioloni, i genitori devono tenerseli in braccio. Un locale che è piccolo, fuori mano, quindi si va apposta e quindi si prenota prima. Nei commenti peraltro anche qualcuno ha scritto che non è colpa dei bambini ma dei genitori e qui in parte potrei essere d'accordo. Il titolare si è giustificato che non può sottoporre i genitori ai test psicoattitudinali per capire se i genitori sono in grado di gestire il proprio figlio e quindi non portare i figli in questo ristorante non sarebbe un divieto ma un consiglio ai genitori. Ad ogni modo, io dico sempre che genitori purtroppo non si nasce e lo si diventa a proprie spese, quindi io condivido questa scelta perché tante volte i primi a essere maleducati sono gli stessi genitori moderni che non impongono nessuna regola a certi bambini che conseguentemente si comportano da selvaggi in ogni dove. Magari l'unico peccato è che vengono discriminati anche genitori che hanno figli educati, però purtroppo così è.

grande cantautrice americana molto acclamata dalla critica, si chiama Ash, ha pubblicato questo suo nuovissimo singolo Stop the Wedding insieme a un video, un brano che segna il debutto con l'etichetta Atlantic Records, collezionando ad oggi oltre 20 milioni di streams globali, una media di 1 milione al giorno, pensate un po'. 16 e 31 i minuti in quello che è il nostro appuntamento di oggi, domenica 13 settembre 2026. Attenzione cari, perché tra poco parleremo del popolo più educato. Se ci pensate bene potrete anche voi stessi indovinare, però ne parliamo tra pochissimo. Nel frattempo la nuova canzone di

inizio del mese di settembre attraverso i suoi canali social questo progetto, raccontando di un disco molto personale nel quale trova spazio una dimensione più intima, autobiografica. Kintsugi, quello che volete, insomma, rappresenta una sua espressione, no? Tra fragilità, consapevolezze, amore, anche la capacità di trasformare quelle che sono le sue ferite in una nuova forma di forza. E il titolo, peraltro, se non ricordo male, da quello che avevo letto recentemente, richiama proprio l'arte antica giapponese del kintsugi, cioè questa tecnica che consiste nel riparare gli oggetti

non devi nascondere, ma che possono diventare, possono essere parte integrante di quella che è la tua storia, insomma. 37 minuti al di là delle ore 16. A proposito dei giapponesi, no? Allora, questa

operator a livello mondiale. I parametri specifici erano appunto educazione di base, propensione a lasciare mance, spirito di adattamento alle difficoltà e curiosità verso il cibo locale. Il Giappone ha il primato totale con il 21% delle preferenze da parte dei tour operator.

approccio ecosostenibile, il rispetto per le popolazioni locali. Sono sempre autonomi, gentili, non pretendono nulla. Al terzo posto c'è la Svizzera, con il 10%, anzi esattamente il 10,4% delle preferenze. I turisti svizzeri sono precisi nelle richieste, sempre in orario, mai polemici. Al quarto posto troviamo i canadesi, amichevoli e sempre molto sorridenti. Si scusano frequentemente, evitano qualsiasi frizione o conflitto nel gruppo e sono facili da gestire. Appena fuori dal podio troviamo gli americani, che a quanto pare sono quelli più generosi in fatto di mance. Poi troviamo tedeschi, che sono sempre gentili, elargiscono generose mance a guide, camerieri, a tutto il personale dell'albergo. L'Italia. Gli italiani sono i primi, attenzione però, tra quelli più maleducati. Molto spesso il turista italiano viene percepito come troppo casinaro, espansivo, non ama rispettare nulla, l'ordine in primis, non rispetta le file, si mostra insofferente riguardo il rispetto dei tempi degli altri. Inoltre l'italiano è molto rigido, ha aspettative molto alte rispetto al comfort e gli standard di servizio che in alcuni paesi non ci sono. Quindi si lamenta in modo eccessivo e critica troppo perché non sa adattarsi e si esprime con toni di voce piuttosto alti. C'è però una nota positiva per i turisti italiani, perché sono al sesto posto in fatto di curiosità gastronomica e te pareva qui se magna bene. Dietro ai Paesi Bassi e Francia, perché si appassionano gli italiani alle tradizioni e alle ricette culinarie dei paesi che chiaramente poi noi andiamo a visitare. E quindi le nuove generazioni sono poi soprattutto quelle che amano esplorare piatti diversi anche da un punto di vista culturale. Quindi a quanto pare purtroppo manchiamo noi italiani in fatto di gentilezza e rispetto, e quindi a maleducazione nel mondo non ci batte nessuno. Amici miei, questo è quello che è emerso da questa classifica dei turisti più educati al mondo. E quindi è vero che magari le differenze culturali in viaggio sono tante, spesso magari ci innervosiamo, no? Ma ci sono dei turisti che nonostante tutto ciò riescono sempre ad essere gentili.

Canali, attenzione, perché a breve parleremo pro e contro dell'intelligenza artificiale. Qui, secondo me, netta preponderanza dei contro. Intanto un'altra novità è che te lo dico a fare di ultra spessore. Small

qualcosa che segna un passo avanti ulteriore per l'artista originario di Kent, creando una commistione perfetta tra il suo sound iconico, che mette al centro il sassofono, con influenze

particolare, no? Un pezzo che parla di potenziale, di potenziale speranze. Eh sì. Allora, cari, attenzione, perché dobbiamo parlare di questo momento dedicato all'intelligenza artificiale, e a tal proposito è intervenuto il capo di Anthropic, Dario Amodei, e secondo lui siamo davanti a un segnale d'allarme, perché l'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo molto esponenziale, quindi un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza e serve il rallentamento classico, no? Così come ribadisce il cofondatore

rame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo, leggo testualmente, di avere compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, così ha ammesso Dario Amodei in una recente intervista a CBS News. Sì, giusto per capirci tutti, potrebbe essere, che ne so, l'equivalente tecnologico di una testata nucleare, ma io una testata la darei a chi usa queste cose in modo improprio, no? Perché poi internet, la rete, da che cosa è caratterizzata? Pagamenti elettronici, sistemi satellitari, reti energetiche, la telefonia, i trasporti, l'informazione, le sale operatorie, e potremmo andare avanti per ore e ore. Quindi siamo, diciamo così, delle persone che ormai non può più fare a meno di una certa dose di tecnologia. Quindi l'uomo chiaramente è imperfetto, no? Poi prenderlo magari a modello per costruire una macchina, dopo magari avere spiato quelle che sono le sue abitudini, quelle che possono essere anche le sue manifestazioni, che ne so, comportamentali particolari, più rozze, secondo me non ha niente a che fare col progresso. Diciamo che potrebbe essere l'ennesima operazione di servilismo al soldo, diciamo, dei soliti capitali, no? Quindi poi sei costretto a controllare chi controlla l'intelligenza artificiale, capito? Non la plastica o il materiale, capito? E quindi tu così vai a svendere l'intelligenza genuina, soffochi quello che può essere il pensiero critico che ha davvero creato la civiltà solamente per regalare un potere

nuova canzone per Alex Warren, Emerald Eyes. Nell'appuntamento di oggi dobbiamo fare ancora una volta i complimenti ad Andrea Kimi Antonelli, che ha trionfato nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito, ha conquistato la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Leclerc chiude ai piedi del podio, mentre giornata da dimenticare per l'altra Ferrari, perché Hamilton è stato costretto al ritiro dopo appena 7 giri a causa di un problema ai freni, quindi l'ennesima delusione per quanto riguarda la Ferrari. Ci consoliamo, no? Siamo patrioti, quindi contenti per la vittoria, l'ennesima vittoria di questo pilota italiano fenomeno, straordinario, anche se qualcuno

0: al riguardo. Breve pausa per noi, a dopo.
1: Solo successi.

Groove e la voce di Jocelyn Brown, molto molto apprezzati. Altra traccia che vi abbiamo regalato sotto l'egida dell'etichetta La Mitica Soulful Records. Bellissimo motivo che poi testimoniava anche l'evoluzione di quel periodo, il passaggio dalla disco music esuberante degli anni 70 a un sound da club più raffinato, tipico appunto di quel periodo. Poi ripeto, la voce di Jocelyn Brown, una performance vocale potente e carica di soul che costituiva

direttamente dalla famiglia della ANS TV Network Television e poi praticamente gli amici di radio1000cuori.ca, radio patata ascoltabile quest'ultima dalle app dedicate o dalla piattaforma loud.fm, rtaplanet.eu, .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici in Calabria di Radio Antenna Ionica e lo studio centrale skylab91.altervista.org. Tra non molto parleremo, e ormai è tempo di bilanci, in merito all'estate 2026, parleremo di questa estate molto molto calda. Intanto la musica italiana di Ernia, tornato da qualche settimana a questa parte, già entrato in alta rotazione in tutte le radio con questa traccia che si intitola semplicemente Dedica.

0: Certo che anche lui le fa tutte uguali, eh.
1: Soli sei magnifica.
0: Ernia, la nuova canzone dedica. Traccia che chiude il capitolo di Per soldi per amore. Nuova canzone che rende omaggio a Milano, che è la città che ha accompagnato la sua crescita umana e artistica. Milano, in questo caso, simbolo di ambizione, appartenenza, continua ricerca di sé, quindi il cantante, attraverso questo racconto molto personale, dà alla città un'immagine lontana da quella magari immediata, patinata, una Milano, una città vissuta, chiaramente sulla propria pelle, no? Detto questo, amici, parliamo dell'estate 2026, che è stata la più calda registrata in Italia dal 1950. Non lo dico io, ma a certificare tutto ciò sono le analisi dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Tra giugno e agosto la temperatura media sull'intero territorio nazionale ha toccato quota 24,3, superando i 23,6 dell'estate 2003, che fino ad oggi deteneva il record. 24,3 li sento pochi, eh? Le elaborazioni del CNR si basano sui dati Eraslend e prendono in esame anche le aree montuose. La serie permette di confrontare oltre 70 anni di temperature e restituisce un quadro particolarmente netto per il 2026. Il mese che spicca maggiormente è agosto 2026, quando la temperatura media nazionale ha raggiunto oltre 25 gradi, ripeto, li sento pochi. Il dato supera il primato precedente di 24,6 del 2024 e quello di 24 registrato nel 2017. Rispetto alla climatologia 1951-1980, agosto è stato 5,2 gradi centigradi più caldo, prendendo come riferimento il periodo

Il 70% del territorio italiano presenta anomalie oltre un grado e circa il 40% supera i 2 gradi. Secondo il ricercatore CNR Lorenzo Arcidiaco, questi dati fanno ipotizzare che il 2026 possa chiudersi come l'anno più caldo in Italia praticamente dal 1950. Non è ancora un record definitivo perché per stabilirlo occorrerà attendere i dati degli ultimi 4 mesi dell'anno. E più volte anche da questa parte ci siamo soffermati sul caldo che abbiamo patito nel corso degli ultimi 3-4 mesi, ma la cosa curiosa è che molti continuano a chiamare questi dati record, no? Quasi fossero eventi straordinari destinati a capitare una volta ogni tanto. Ormai è chiaro che i record durano molto poco, perché ad esempio quello dell'agosto 2024, come leggevo, è stato proprio superato dall'agosto 2026. Poi è chiaro che possiamo parlare all'infinito sulle cause, sulle soluzioni, sulle responsabilità, ed è anche giusto farlo, però c'è un punto dal quale sarebbe sensato partire. I numeri non diventano meno reali perché non ci piacciono. La vera domanda non è più se faccia più caldo, e quanto ancora dovrà cambiare il clima prima che smettiamo di considerare ogni nuovo record una semplice eccezione. Torniamo alla musica. Tempo di ascoltare anche quest'altra novità discografica, Memories. Viva Dubi!

anteprima di quello che sarà il suo prossimo disco in studio, un brano che esplora magari quel limbo pesante emotivo tra nostalgia e rimpianti, anche se poi la stessa cantante ha descritto questa traccia come una delle canzoni più felici

dal 1982 di Fiorella Mannoia con Torneranno gli Angeli, che poi fu promosso singolo al Festival Bar del 1983, sicuramente una traccia che rappresenta anche da un punto di vista storico un momento di transizione fondamentale, ma commercialmente complesso per Fiorella Mannoia, perché dopo gli esordi graffianti di Caffè Nero Bollente

diciamo così, canonicità della canzone d'autore, molto molto elegante, e questo chiaramente fu un vivido esempio. Torneranno gli Angeli con la grande Fiorella Mannoia, quasi le 17:27 in rigorosa diretta anche oggi. Amici, ammettetelo, no? Almeno una volta nella vita avete preso a sberle un PC, una TV o uno smartphone sperando che tornassero a funzionare. E vabbè, non siete pazzi. Questa pratica ha anche un nome tecnico: percussive maintenance, la scienza del dargli una botta e vediamo che succede. A volte funziona davvero, eh? I vecchi dispositivi meccanici avevano ingranaggi, molle e contatti che potevano spostarsi. Un colpetto ben piazzato

mossa da disperati, ma non è sempre follia, quindi a volte è anche un colpo di fortuna. Il problema poi è capire se stiamo salvando il nostro apparecchio o firmando la sua condanna a morte. Diciamo che questo potrebbe essere anche uno studio realizzato anche da chi poi i PC, i telefonini e altri aggeggini li ripara. Ecco, però mi raccomando,

volta in questo singolo Still. Sto parlando di Karol G e Bruno Mars. Karol G che ha vissuto un'estate da protagonista, dominando anche le classifiche alla radio con Viajando per il mundo con Manu Chao. Ha pubblicato recentemente il nuovo lavoro completo, il suo settimo disco in studio, nuovo capitolo della carriera di una delle artiste latine più influenti e ascoltate al mondo, vincitrice di un Grammy e 8 Latin Grammy, forte di oltre 117 miliardi di stream totali. Pensate un po', un successo che continua a livello globale. Sicuramente tra i momenti più intensi di questo nuovo progetto c'è questa attesa collaborazione col mitico Bruno Mars, in questa traccia che abbiamo sentito con Still. 17:33 minuti, una manciata di secondi, attenzione perché tra non molto parleremo di imprese, di un tizio che, io non so se sta cosa è vera, un tizio che ha nuotato dalla Grecia all'Italia senza fermarsi per quasi 32 ore. Protagonista che entra

nell'appuntamento di oggi, e chiaramente in questa fase la band adottò uno stile diciamo così più elettronico, introducendo i sintetizzatori all'epoca molto marcati, che contrastavano con il sound più organico del loro debutto di qualche annetto prima, del 1981. A Limited Touch nel nostro appuntamento di oggi. Allora, ha nuotato dalla Grecia all'Italia senza fermarsi per quasi 32 ore. Il protagonista è entrato nel Guinness dei primati, un uomo di 43 anni, di nome Spiros, partito lunedì 31 agosto in una zona all'estremo occidentale delle isole di Apontia, e l'atleta ha attraversato il canale d'Otranto fino a raggiungere Santa Maria di Leuca in Puglia dopo esattamente 31 ore e 50 minuti in acqua. L'uomo già aveva tentato l'impresa nel 2024, ma in quella occasione mare mosso e meduse lo avevano costretto ad arrendersi prima del traguardo. Due giudici hanno seguito la traversata del nuotatore passo dopo passo, certificandone il successo per organismi internazionali come la Federazione dei Nuotatori di Maratona. Quasi 92 chilometri, tutti secondo le regole del nuoto.

poi ci sono io che praticamente per arrivare al secondo piano di un qualsiasi palazzo mi devo fermare minimo due volte, no? Ripeto, io nutro qualche dubbio perché poi di notte l'acqua è fredda. È fredda anche se siamo in piena estate, soprattutto al largo, no? E poi come faceva a vedere di notte, senza mangiare, senza bere per 32 ore? Ad ogni modo, se è vero, noi da questa parte non siamo affatto livorosi e gli facciamo davvero i complimenti di cuore. Fred De Palma, ragazzino.

0: che firma anche la produzione e segna una nuova evoluzione del percorso latino di Fred De Palma.
1: Ho ritrovato la strada.
0: Lasciando spazio anche a percussioni, chitarre e arrangiamenti molto molto particolari, recuperando quello che può essere il calore, l'energia, elementi tipici delle band latine. Ragazzino, no? Nuovo singolo per quanto riguarda Fred De Palma, un testo che attraversa diverse fasi, no? I primi amori, gli amici persi, soldi guadagnati, soldi finiti, errori, fughe. Però al centro c'è il riscatto personale, senza cancellare quella che può essere la nostalgia di casa. Detto questo, amici, attenzione, tra non molto parleremo di una bravata a proposito di ragazzini. E sei ragazzini tra 16 e 17 anni di Avezzano, Civitella e Scurcola sono indagati per molestie e disturbo alle persone. Ve lo racconto tra...

Un saluto a Sabrina da Villa Falletto, provincia di Cuneo, che sta ascoltando la radio. Grazie chiaramente per essere con noi, grazie per il messaggio WhatsApp arrivato al 328 44 66 911. Altra novità che vi abbiamo regalato: Adela con Ain in LA, questa artista da oltre 70 milioni di stream solamente su Spotify, e questa giovane cantante ha ben 22 anni, grinta da vendere e da sconosciuta, già conquistato i piani alti del pop, arrivando in cima alle classifiche, diventando un vero e proprio fenomeno musicale che ha catalizzato l'attenzione anche dell'attrice premio Oscar Nicole Kidman, che ha deciso di inaugurare il suo profilo TikTok usando proprio questa traccia. Incredibile, ma vero. Allora cari, attenzione, e parliamo di bravate. Sei ragazzi, dicevamo, tra 16 e 17 anni di Avezzano, Civitella e Scurcola sono indagati per molestie e disturbo alle persone. I giovani avrebbero fatto una serie di telefonate anonime e ripetute rivolte ad una coppia di coniugi residente a Cassino. Secondo l'accusa, i comportamenti sarebbero andati avanti per circa un mese, dal 25 febbraio al 23 marzo scorso. I giovani che avrebbero agito insieme saranno interrogati proprio domani nella sede della stazione dei carabinieri di Avezzano. Secondo quanto ricostruito dalla procura, i sei avrebbero effettuato reiterate telefonate ai due coniugi. Le chiamate, sempre secondo gli inquirenti, sarebbero state fatte senza una valida ragione, con l'obiettivo di provocare disturbo e disagio per motivi ritenuti del tutto futili. I ragazzi, quasi tutti residenti praticamente tra la Marsica, con presenze ad Avezzano, Civitella e Scurcola marsicana, e la provincia di Brindisi, in particolare a Francavilla Fontana, sono accusati di avere agito in concorso tra loro. Il numero di telefono della coppia sarebbe stato trovato durante una gita scolastica nel corso di una sosta in autogrill. Gli studenti lo avrebbero letto scritto sul muro di uno dei bagni dell'area di servizio. Il recapito, ecco, era stato lasciato alla vista di chiunque frequentasse quei servizi, e a fianco del numero anche una sorta di offerta di prestazioni sessuali. Quindi qui chiaramente la colpa di chi potrebbe essere, no? Perché qui la situazione è un po' così. Mettetevi anche nei panni di sei adolescenti che magari vogliono divertirsi, hanno visto scritto per nuove emozioni, nuove sensazioni, chiama questo numero specifico. Ma quante volte anche noi abbiamo visto sui bagni dell'autogrill ste nefandezze qui, via. No, che poi effettivamente sarebbe bello perpetrare una cosa simile anche per i call center che chiamano tutti i giorni, però purtroppo sono furbi, perché effettivamente se fosse sempre lo stesso numero, una cosa così si potrebbe anche mettere in pratica, però purtroppo non è così, perché i call center sono molto molto furbi. Io non so cosa rischiano sti sei ragazzi, però secondo me in parte è colpa loro, in parte anche di chi ha scritto quelle cose, perché forse magari la coppia era anche ignara della presenza del loro numero sui bagni.

anche cambiato molto effettivamente dopo 40 anni, perché il testo esprimeva un frenetico bisogno di sicurezza, di protezione. We need protection. Vogliamo protezione, no? Contro le paure di quel periodo, che poi sono le paure un po' odierne, no? Le ansie riguardo le tensioni dell'allora guerra fredda, le radiazioni nucleari, problemi economici, l'incertezza quotidiana. Favolosa canzone da questa band tedesca, Picnic at the White House, con We Need Protection. Un sound elettronico veloce, orecchiabile, col messaggio serio, no? Anche forse un po' ironico sullo stato del mondo all'epoca, ripeto, non è molto diverso da quello odierno. Era il 1985-86, anche per celebrare in questo periodo i miei 40 anni di attività radiofonica, quando ho cominciato e chiaramente non parlavo per esigenze anagrafiche, non avevo voce sostanzialmente, una voce bianca, no? Però programmavo la musica. Mi occupavo, ecco, come si diceva all'epoca, delle famose selezioni musicali a microfono chiuso. Meraviglia. Amici, c'è chi per evitare un pedone distratto si prende uno spavento o un colpo di frusta, chi invece si becca una multa, e ve lo racconto tra poco. Chiudiamo quest'altra ora con la novità firmata Jungle, questa si intitola Sunshine.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare. Non...

0: guasto in bagno.
1: Vieni a lui.
2: Tutto per me. Wow.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
5: Trasmissioncina di Spessorino, ma già chiamarle trasmissioncina mi sembra quasi un'offesa, cioè un'offesa alle trasmissioni, quelle vere, quelle reali, quelle tipo quando vado io a parlare. La tua trasmissione è una trasmissioncina come questo governino che ci abbiamo qui, che è uno schifo con tutto questo vecchiume. Non ho mai fatto radio come lei, che smillante.

piccolo uomo qui. Che cosa sono qua? Vediamo, leggi. Allora, tu fai parte del popolino, tu sei niente, tu dovresti scomparire, dovresti essere là rintanato.

Dopo lo scioglimento della band, anche insomma la transizione del compianto Errol Brown verso suoni moderni orientati ai club, groove elettronico marcato, traccia questa fantastica. Pensate che all'epoca, peraltro volevo salutare anche il mio amico Pino Iannò, che è stato negli anni 80 e 90 un bravo speaker, devo dire, nell'allora Radio Skylab. All'epoca facevamo una classifica, forse eravamo tra i primi, non in tutta Italia ma in Calabria, eravamo tra i primi a fare una classifica di ben 100 canzoni da lunedì al venerdì. Era divisa praticamente in tranche, si chiamava 100 dischi Skylab, e ricordo perfettamente che questa canzone rimase al numero 1 per quasi 4 mesi, una roba pazzesca per l'epoca, parliamo del 1987. Vabbè, chiusa parentesi, ciao Pino Iannò. Amici, siamo tornati intanto in diretta, 18 e 10 i minuti, ben ritrovati. Ultima, anzi penultima ora insieme. Vi ricordo che tra meno di 20 minuti appuntamento col punto sportivo del weekend. Intanto, come sempre, grazie alle emittenti collegate con noi anche oggi in Piemonte, Radio Villa Sound, poi ci ritrasmetterà in replica alla mezzanotte.

settimana con noi gli amici di Radio Messina, che trovate al sito www.antv.it/Radio Messina, e poi in ultimo chiaramente studio centrale Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Dunque, dicevamo che c'è chi per evitare un pedone distratto si prende uno spavento, chi invece si becca una multa da 102 euro per eccesso di blasfemia. È una disavventura bislacca capitata ad un motociclista di 22 anni a Lido di Venezia, reo di avere superato non i limiti di velocità ma di espressione. Perché dopo aver evitato di investire una persona per un soffio, il giovane si è lasciato scappare una bestemmia che i vigili intervenuti sul posto non gli hanno perdonato. L'episodio curioso è stato raccontato dalla Tribuna di Treviso e da qualche giorno circola in maniera virale sui social, scatenando commenti e ironia a non finire. E non potrebbe essere altrimenti, visti i contorni quasi surreali della vicenda avvenuta appunto in questo periodo, in quel di Venezia, dove chiaramente abbiamo parlato anche noi da questa parte della mostra del cinema. E stando a quanto ricostruito, un 22enne a bordo del proprio scooter avrebbe evitato per un soffio un pedone che aveva appena attraversato la strada incurante del traffico. A salvarlo la prontezza di riflessi del centauro, che però non ha certo riservato parole di comprensione all'ignaro passante, apostrofandolo con una bestemmia tanto tonante quanto cristallina. Peccato che a pochi metri di distanza gli agenti della polizia locale avevano appena assistito alla scena e avevano ascoltato anche con molta attenzione la bestemmia proferita dal ragazzo, subito fermato per un controllo dei documenti. Tutto in ordine a livello burocratico, però non comportamentale, perché una volta terminati gli accertamenti, gli agenti hanno deciso di multare il 22enne contestandogli l'articolo 724 del codice penale, che cita testualmente: la persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato. Il verbale da 102 euro ha fatto immediatamente il giro del web, suscitando centinaia di reazioni e commenti tra sarcasmo e incredulità. Dal canto suo, contattato dal giornale, il comandante della polizia locale, Marco Agostini, ha così spiegato l'episodio: stiamo ancora aspettando la relazione della gente. Ad ogni modo, multe per bestemmie ne facciamo più di una. Così prevede il codice penale e noi lo applichiamo. Amen. E comunque, non so se lo sapete, bestemmiare è un illecito amministrativo da anni. Mi pare che è un qualcosa che è entrato in vigore dal 2000. E poi la gente lo fa e non ha mai beccato un vigile zelante un conto. Però dai, alla fine dei conti, un vigile urbano che scrive sulla multa religione di Stato, mi sembra veramente un episodio curioso. Via. La nuova canzone di Francesco Baccini, che bella sorpresa, sentiamo subito.

0: l'attore ha voluto omaggiare il compagno di mille avventure con questo brano, in effetti generazionale, che racconta in effetti un'Italia che non esiste più ormai da secoli. Carlo Pernat, Francesco Baccini, 18 e 18 i minuti. Attenzione, perché tra poco parleremo di pane e pagnotte. Via.
1: Quando la musica è preziosa.
0: Io non so che cosa è partito, o la regia che è impazzita. Niente, non riesce a codificare il brano. Ale.
1: Quando la musica è preziosa.
0: Mettiamo questa, via.

Hanno celebrato recentemente il 10° anniversario della loro carriera con 4 album, miliardi di stream, migliaia di concerti in tutto il mondo, una fanbase globale profondamente affezionata. Nothing But Thief, 5 musicisti originari di Southend, recentemente tornati praticamente con diversi nuovi singoli, tornati sulla scena musicale anche con questa loro nuova canzone Baby Cool, 18 e 22 i minuti. Amici, il pane è come la pizza, ognuno lo preferisce in un modo specifico. Forse il cliente che ha fatto causa a questo panificio in Baviera non era un fan di quello leggero alveolato, o semplicemente, da fiero esponente del rigore tedesco, deve aver preso come un affronto personale quella mezza pagnotta che pesava 10 grammi in meno di quanto pattuito col fornaio. Fatto sta che l'uomo ha deciso di rivolgersi

alle autorità competenti, deciso a far valere le sue ragioni. Si parla di un 65enne, mastro fornaio, pasticcere da una vita. Aveva preso inizialmente sotto gamba quel bizzarro reclamo pervenutogli per mail. Aveva risposto con una battuta conciliante: a volte si vince, a volte si perde. La prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più, ignaro di quanto quel cliente fosse sul piede di guerra. E dal punto di vista, insomma, del nostro uomo, la protesta non aveva ragione di esistere. 10 grammi sono meno

0: questione era molto seria, al punto da arrivare a scomodare persino l'ufficio pesi e misure. Quest'ultimo ha esaminato il caso dando un po' a sorpresa ragione al denunciante. Il panificio non potrà quindi continuare a vendere mezze pagnotte tagliando semplicemente il pane intero, come aveva fatto sempre senza creare lamentele negli ultimi 60 anni. Quindi bisognerà pesare invece ogni volta il peso effettivo, valutando il prezzo in base a quanto decretato dalla bilancia. L'autorità aveva quindi suggerito al panificatore tedesco di pretagliare le pagnotte e vendere la metà come prodotti singoli. Solo che il nostro uomo ha rifiutato questa idea. Adottare una soluzione simile avrebbe compromesso la qualità del prodotto. Leggo il virgolettato: non voglio mettere sullo scaffale decine di mezze pagnotte che poi si seccheranno durante la giornata, ha dichiarato l'uomo. Non restava quindi che un'ultima strada: acquistare nuove bilance per tutte le varie filiali. Un rimedio sicuramente efficace, ma tutt'altro che economico, visto che fornire tutti i panifici dei nuovi strumenti è costato alla fine al proprietario qualcosa come 15.000 euro. E quindi poi, spaventati da quanto accaduto al collega, molti panettieri della zona starebbero provando a eludere il rischio di finire invischiati in una simile controversia, eliminando il problema alla radice. Quindi si vendono solamente pagnotte intere, con buona pace di chi fa la tara sui 10 grammi. Va registrata anche la solidarietà dei clienti, appunto del nostro uomo, che si rifiutano di far valere il proprio diritto a farsi pesare la merce e continuano a chiedere la solita mezza pagnotta di sempre. E è chiaro, no? Il cliente ha sempre ragione, però forse stavolta si è davvero passato il segno, no? Ora, da quel poco che so di cucina, man mano che cuoce in forno, il pane perde di peso, no? Magari perderà il 10-20% del peso iniziale. Però mi chiedo perché il cliente ha voluto pesare la pagnotta appena tornato a casa. Che cosa gli avrà mai creato il dubbio che fosse di meno? Ad ogni modo, siamo di fronte a una vicenda molto peculiare. E d'altronde, forse per certi versi è meglio l'Italia, perché in Italia se prendi mezza pagnotta comunque la pesano e non fanno un prezzo predefinito. Continuiamo tra poco il punto sportivo del weekend.
1: Rewind. La musica che si fa ricordare.

0: e si sente Nello Surace. Nello
1: Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.

0: fase che ha fatto praticamente la storia sia nella versione degli anni 70 sia in questa del leggendario DJ producer Satoshi Tomy. Intanto buona serata, ben ritrovati, 18:30 e siamo collegati con la redazione del Medua News, dove per noi come sempre a quest'ora per il punto sportivo del weekend c'è Giovanni Pirrotta. Ciao Giovanni, buona serata. Eccoci qua, aspetta un attimo perché come sempre c'è il solito problema cavi e cavetti e... Ci sei?
1: Puntualissimo,
0: bene. E allora, caro mio, buona serata. Abbiamo diverse cose sulle quali disquisire quest'oggi. Piatto ricco, mi ci ficco. Intanto fammi salutare colui che nel 2021 diede in là questo appuntamento, il DJ Locusta, che in questo momento è all'ascolto, quindi si divertirà un poco sentire me e te disquisire delle nostre bene amate squadre, no? Impegnate tra campionato e Champions. Aspetta un attimo perché oggi, eccolo qua, dimmi. Niente, allora.
1: Ma io sempre urlo fino a al tuo studio.
0: No, niente, oggi è davvero tragica la cosa. Vediamo un po' se riusciamo a perfezionare il collegamento.
1: Senti, magari in viva voce.
0: Adesso sì, adesso ci sei e avevi già sentito, inutile che ripeto le solite cazzate, no?
1: Sì, salutiamo il DJ Locusta.
0: Ecco, perfetto.
1: Che quando vuole può intervenire, magari
0: assolutamente.
1: Integrare.
0: Certo.
1: Il nostro punto sportivo, che tra l'altro è lo diciamo spesso e volentieri, è soprattutto un momento d'opinione, ecco, diamo delle notizie, però soprattutto in questo spazio vi diamo delle opinioni, delle interpretazioni rispetto a quello che sta succedendo in questo momento nel calcio italiano. Per esempio, non possiamo oggi, secondo me, non partire dalla debacle del calcio italiano nella settimana di Coppa. Va anche detto che parlo di Inter e Napoli, hanno anche incontrato forse tra le avversarie più forti in assoluto, quindi ci sono comunque delle parziali motivazioni, insomma, che possono anche non far pensare in maniera troppo pessimistica sul proseguo della loro esperienza in Champions. Però insomma, diciamo, la batosta c'è stata. La stessa Roma, che aveva un avversario più abbordabile dopo essere passata in vantaggio, non è riuscita a portare i tre punti a casa, fuori casa, per carità, giocava fuori casa, però era una partita per come si è svolta anche abbastanza abbordabile. Però non, così non è stato, nonostante Gasperini sia uno degli allenatori più adatti al gioco internazionale. C'è stata poi la performance del Como che celebriamo, performance del Como che celebriamo. Il Como, se vogliamo, quest'anno gioca anche
0: fantastico,
1: meglio dell'anno scorso,
0: l'abbiamo
1: detto.
0: Però ecco Giovanni, consentimi,
1: per costruire il Como sono state spese svariate centinaia di milioni. Cioè, non è che io ho letto da qualche parte, no? Quindi se prendi i giocatori buoni puoi costruire la squadra anche con piccole cifre. No, il buon Cesc Fabregas se li è andati a pescare i giocatori buoni in giro, ma li ha anche pagati ed ha anche sfruttato le sue della società, evidentemente buoni rapporti con il Real, per non perdere Nico Paz, perché se quest'anno Nico Paz fosse andato al Real e te l'avrei voluto vedere il Como. Invece lì sono riusciti, evidentemente con i buoni rapporti che aveva Fabregas, pochi per lui, con il Real, a tenersi Nico Paz che l'anno prossimo non ci sarà al Como perché andrà al Real, quindi, o comunque il Real lo riscatterà per poi rivenderlo, secondo me se lo terrà, e quindi l'anno prossimo, diciamo così, ci sarà una situazione completamente diversa al Como. Intanto ci godiamo tutti, tra virgolette, questa società italiana, si fa per dire, che di italiani in campo non ce ne sono, di italiani in panchina alla guida tecnica, non ce ne sono, e la proprietà è straniera, facciamo finta che sia una scuola italiana, godiamocela perché perlomeno fa un calcio piacevole e comunque quindi non fa rimpiangere, diciamo così, quel calcio,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: tu,
0: sì,
1: insomma,
0: assolutamente
1: per l'Italia,
0: certo.
1: Però è con tutte queste postille,
0: sì.
1: Io sono uno tra i più freddi nei confronti del Como nello stivale italiano, lo so, lo ammetto, se volete mi fustigo,
0: no, non è il caso,
1: però è così perché ragazzi, il Como non è italiano, ha un allenatore bravo che non è italiano, ha speso una marea di soldi e per questo pagherà poi successivamente probabilmente.
0: Ecco, no, io a tal proposito tu mi dai un assist perché però, vabbè, io non sono tifoso del Como, così
1: un fuoco di paglia, diciamo che un fuoco di paglia vincerà quest'anno lo scudetto, chissà, io non credo, ma ipotizziamo anche così fosse, però è una bella meteora nel calcio italiano perché l'abbiamo detto, Nico Pazzi l'anno prossimo non sarà lì, sì. Non sappiamo ci sarà Fabregas e non sappiamo nulla del futuro di questa ridente,
0: sì, diciamo,
1: squadra.
0: Che possiamo dire che negli ultimi 7 anni la proprietà ha lavorato in modo proficuo e magari viene facile dire che con i soldi si fa tutto, però è sempre stato così, no? Non è che scopriamo,
1: si diceva una volta usando un vecchio termine,
0: non scopriamo, Giovanni, l'acqua calda sicuramente oggi con il Como, però dobbiamo anche tener conto di un altro fattore, no? Perché oggi gran sì. parte delle società di Serie A sono indebitate, però godono sempre di un occhio di riguardo da parte degli organi di controllo, anche lo stesso Como, no? Che prima di iniziare questa avventura in Champions aveva problemi di liquidità e lì qualcuno ha chiuso un occhio, non fosse altro che la proprietà ha immesso,
1: sì, anche due secondo me,
0: ha immesso
1: due,
0: dei capitali, ha immesso della liquidità e quindi al momento sì. questa squadra sì. fa la Champions
1: al momento.
0: In teoria non avrebbe neanche le carte in regola da un punto di vista prettamente economico, diciamola tutta.
1: Ma perché dici queste cose?
0: Perché
1: dove pensi di essere?
0: E perché nessuno
1: dire queste cose,
0: perché
1: no?
0: Nessuno le dice.
1: Perché nessuno? Dice tu, ma come ti permetti? Ma chiudiamolo questo punto, perché qua prima o poi qualcuno i punti ce li dà in testa. Allora vedi perché io sono freddino, però in questo momento c'è l'entusiasmo, devo dire.
0: Sì, ma assolutamente, dai.
1: Interessantissimi in questo Como, lasciando stare Nico Pass, ma Baturina, Duvicas, lo stesso Diao si chiama, insomma sono giocatori sicuramente di grande interesse, perché poi alla fine c'è il gioco, evviva il gioco. Ma ci sono i giocatori e il buon Cesc, che è uno che la saluta.
0: Assolutamente, no, perché poi è chiaro che molti sì, stanno esaltando molti la rosa, ma non dimentichiamo anche l'allenatore.
1: Lui è un grande. Allora, Fabregas è un grande. Questo va detto, perché poi alla fine è un grande, soprattutto perché è riuscito a pescare, io credo che i nomi li abbia fatti lui o quasi, alla società, questi nomi di questi giocatori che sono adattissimi al suo gioco. Poi qualcuno dice che c'è un algoritmo, io questa cosa dell'algoritmo, se volete ci credo, ok, ma, c'è l'algoritmo,
0: vabbè,
1: c'è l'algoritmo, ma, allora mi devo spiegare perché l'algoritmo di Como lì non azzeccava mezzo,
0: esatto, mi hai tolto le parole di bocca,
1: di lusso, ma allora l'algoritmo ci sarà, tutto quello che volete, ma lì c'è Fab, ma è lui, io ripeto, mi sbaglierò, ma prevedo una carriera luminosissima per questo allenatore che è rimasto giustamente a Como. Se poi questa cosa qua non l'ho ben capita, se volete l'approfondiamo, ci ho capito no. che hanno anche delle quote, cioè lui possiede
0: sì, Fabregas possiede delle quote, esatto, confermo,
1: no, lui, e ho capito anche altri personaggi ex calciatori, quindi c'è tutta una storia in questo Como che effettivamente andrebbe approfondita, perché è chiaramente un mezzo miracolo, anche se questo mezzo miracolo avviene in un contesto di campionato italiano in cui le grandissime del passato, Juventus e Milan, sono completamente stromesse dai giochi, e quindi viene anche facile a un Como inserirsi in questa vicenda, perché avrei voluto vedere con Juventus e Milan pimpanti dove sarebbe arrivato il Como l'anno scorso, ok? Cioè, in questa crisi del calcio italiano arrivano questi imprenditori stranieri, arriva questo Fabregas, arriva un po' tutto e improvvisamente si fa questo piccolo miracolo. Dobbiamo parlarne, gioco forza, ripeto, per me è un momento così sì, occasionale, sì, sì, no. Nel senso che già l'anno prossimo non ci sarà più questo Como, secondo me, ma mi sbaglierò, staremo a vedere, magari mi sbaglio, per i motivi che ho già detto. Però in questo momento è l'unica cosa decente all'interno di ciò che produce la Serie A.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Non del calcio italiano. No, io però. Del calcio italiano non c'è niente.
0: Ecco, ti volevo citare anche qualche castroneria dello stesso Como, a parte che magari.
1: Tra l'altro, gli stessi comaschi si sentono un po' svizzeri, quindi non c'è manco il nome Como. C'è niente del Como.
0: No, a parte che oggi.
1: È un prodotto della Serie A, così. È un prodotto della Serie A, perlomeno, almeno in Serie A vediamo un gioco bello, vediamo anche una squadra che vince in Champions,
0: l'unica,
1: e godiamoci questo.
0: Poi, assolutamente,
1: scusami, l'Inter e il Napoli hanno comunque una serie di scusanti, perché comunque le avversarie erano quelle che erano, anche se il buon Mourinho è riuscito a far giocare il Real Madrid in una maniera così abbastanza indecorosa, perché Mourinho gioca come ha sempre giocato, col contropiede, cioè come giocarsi giocava 200 anni fa, avendo tra l'altro alcuni tra i migliori contropiedisti che esistono in Europa, per cui ci sta nel ragionamento, infatti ha anche vinto. Però insomma forse ormai il calcio è anche un po' cambiato e quindi ha vinto come ha vinto, però ha stravinto, perché comunque al di là del risultato 2-1, al di là di comunque alcuni momenti anche importanti della partita dell'Inter, credo che il divario ci fosse, e il fatto che l'allenatore sia un personaggio ormai obsoleto del calcio, secondo me, poi magari vincerà tutto quest'anno perché è sempre il campo quello che parla, però diciamo è un po' demodè Mourinho, e l'abbia comunque dimostrato di avere un po' di una notevole differenza, ha rimarcato questa differenza tra il calcio italiano comunque quello straniero. Io non uscirei contentissimo dalla performance dell'Inter. Allora, cosa dobbiamo dire? Che l'Inter è morta? No, l'Inter sicuramente passerà al turno successivo, magari riuscirà anche, se avrà degli incroci favorevoli, ad andare un po' avanti. Escludo anche io, adesso lo chiederei a ciascun tifoso interista, anche più esaltati, che possa andare a vincere la competizione.
0: Ma assolutamente
1: diciamo così,
0: no, dai.
1: La Champions.
0: Ma dai.
1: Il campione italiano, un discorso è diverso, ma parliamo di Champions. E quindi questo è l'Inter.
0: No, io ti volevo. Ti volevo porre
1: prima di passare al Napoli, perché poi lì a Napoli lì c'è secondo
0: no, al Napoli vorrei fare un'introduzione, però ti volevo anche simpaticamente porre all'attenzione il fatto che comunque, tornando rapidamente al Como, oggi la sua intera rosa è valutata almeno il triplo di quanto è costata, però ecco, al Como c'è stato anche un personaggio che ormai, come simpaticamente lo definiamo, è un ex calciatore, Alvaro Morata. Ecco, la sua presenza non è andata come tutti si aspettavano, no? E quindi chiaramente lo spagnolo poi ha spiegato
1: allora,
0: i motivi che
1: Morata
0: lo hanno portato.
1: È uno di quei casi un po' atipici che andrebbe studiato.
0: Sì, appunto, certo.
1: Perché Morata è una delle vittime del calcio moderno, nel senso che quando Andrea Agnelli denunciò insomma il fatto che c'erano alcune società che avevano molti più ricavi rispetto alla società italiana, che quindi occorreva modificare la Champions e trasformarla un po' in quello che poi ha fatto Ceferin, ma comunque in una Superlega, in modo tale da rilanciare, diciamo così, gli introiti del calcio italiano. Cosa succedeva? All'epoca il buon Real Madrid aveva degli esuberi un po' come oggi, ok? E uno di questi esuberi era Alvaro Morata, che è giovanissimo, giocatore sicuramente di notevole talento e di belle speranze, fu mandato alla Juventus. Ricordiamo, Morata non era prima titolare alla Juve, diventò strada facendo, e quel giovanissimo Morata arrivò in finale di Champions col giovanissimo Pogba, insomma con quella Juve che poi fu sconfitta dal Barcellona già all'epoca dei fenomeni, insomma parliamoci chiaro. E lì praticamente, finita quell'esperienza, Morata ritornò a Madrid, dove però tornò a fare il comprimario. Da quel momento in poi non è stato più lui. Quindi anche quella parentesi al Como è una parentesi malinconica di un giocatore a fine carriera, come è stata malinconica la parentesi al Milan. È un giocatore così che nel momento del massimo splendore era panchinaro al Real. La Juve non riuscì allora a trattenerlo, perché lì sarebbe stata la sua svolta. La svolta di Morata sarebbe stata se fosse rimasta alla Juve. Alla Juve non c'è rimasto, e quindi pian pianino la sua carriera si è. E non è l'unico giocatore che si è bruciato in questa maniera, con questi giochini.
0: No, ce ne sono stati tanti altri.
1: L'unico Paz si è salvato a stare a Como. Si è salvato.
0: Fatto
1: perché
0: bene.
1: Lui, se fosse andato al Real,
0: subito, ha fatto bene.
1: Ma lo stesso Fabregas, che è una persona, secondo me, di un'intelligenza superiore alla media, ha capito che stare un altro anno lì a Como lo avrebbe consacrato. Appena, se continua a fare queste prestazioni in Champions, io non ti dico se vince il campionato, perché a questo punto io una piccolissima, io ho detto già che vince l'Inter, ok? Però una piccola fish sul Como, io ce la metto, perché comunque tutto può accadere, considerato soprattutto che non ha molte concorrenti, perché sì, l'Inter secondo me è nettamente superiore ancora al Como, però sulle altre, tra guai, impegni e così via, gli impegni che ha anche il Pop, della verità, c'è una piccola fish, non è la giocata favorita, però diciamo, se fa bene nel campionato italiano e fa bene nella Champions, l'anno prossimo il signor Cesc si sceglie la panchina che vuole di top club europeo, capisci? Si mette lì come le figurine e sceglie. Io quest'anno mi scelgo.
0: Allora,
1: farà in scelta. Cioè, si accettano scommesse, ma credo che sia abbastanza ovvio. Quindi, questa è la situazione. Stessa cosa vale per Nico Paz, che potrà, secondo me, scegliersi un buon club. Se lo riprenderà il Real, magari lo utilizzerà il Real, oppure lo venderà. Questo è tutto da stabilirsi. Bisognerà vedere poi ovviamente chi c'era sulla panchina del Real. Io non so quanto durerà Mourinho, magari mi sbaglio.
0: Giovanni,
1: Mourinho vince tutto.
0: Sì,
1: okay,
0: sì, sì. E beh, certo, al momento è quello
1: magari
0: che
1: anche Allegri vince tutto, così mi faccio il link a quello che volevi dire tu.
0: Allora, aspetta.
1: Tutto, ma al momento.
0: Allora, aspetta un attimo perché io ho maturato una mia idea, perché quel Napoli, no? Visto con l'Arsenal, a parte che una squadra, da quello che ho visto, che ha fatto enorme fatica a innescare i suoi attaccanti, chiudendo la partita con appena 3 tiri nello specchio della porta, una manovra che è apparsa a tratti molto lenta, molto imprecisa in quelle che sono state.
1: Ma tu sei rimasto sorpreso?
0: Le scelte di passaggio, no, però sai cosa ho pensato? Che comunque, se il Napoli non avesse perso le ultime partite in campionato, no? E magari questa prestazione poteva anche essere messa in risalto come
1: sotto un'altra luce.
0: Esatto, cioè, come una prestazione classica definita a testa alta, no? Cioè, tu hai lottato alla pari con l'Arsenal da un punto di vista dell'atteggiamento contro una delle candidate principali alla vittoria finale del torneo, quindi avrebbe assunto un'altra valenza pur perdendo quella prestazione. Invece
1: sì, ma la qualifica a testa alta nel calcio non esiste.
0: Ho citato le stesse parole di Allegri, ecco.
1: Sì, ma Allegri che deve fare adesso? Deve fare un ragionamento di questo tipo, però devo dirti la verità, P2 sono le cose. O lui entra. Allora, a me sembra, però visto che io non sono un presidente di calcio, e visto tutti questi intelligentoni presidenti di calcio, da Florentino Perez all'altro genio di Laurentiis, vanno a prendersi Mourinho e Allegri, allora dico forse non sto capendo niente. Ma scusatemi, Mourinho e Allegri, sto parlando di due grandi allenatori. Attenzione, sto parlando di due grandi allenatori. Che furono? Perché il calcio è cambiato.
0: Oh.
1: Ok? Ora ripeto, è vero che se uno è un grande allenatore, con determinate alchimie, determinate situazioni, combinazioni, qualcosa ti tira fuori sempre, no? Ok? Quindi, ripeto, è sempre il campo che parla, e quindi se Mourinho e Allegri vinceranno qualcosa quest'anno con le loro squadre, giù il cappello. Ma affidare due squadre a due grandi allenatori del passato del passato è quantomeno discutibile. Diciamolo o no? Lo possiamo dire o no? Per certo cui, che francamente, sì. Vediamo questo Napoli che gioca così. Qualcuno in questi giorni ha pubblicato le foto di Allegri che faceva lezione a Fabregas. Ok?
0: Allegri.
1: Ok. Sì, perché è stato. Allora c'è stato un corso a Coverciano a cui hanno partecipato i futuri allenatori, coloro che prendevano la. E c'era Fabregas, ok? Quindi si vedeva Fabregas che pigliava appunti da Allegri e ci sta. Ma stiamo parlando di alcuni anni fa, quando il calcio era un altro calcio, quando sicuramente l'esperienza di un Allegri, di un Mourinho possono comunque dire ancora qualcosa, posso dire molto, loro sono in grado di distinguere un calciatore valido da un altro e secondo me anche da metterlo nella zona del calcio di campo più giusta. E sulla impostazione, sugli schemi, perché secondo me è capitato sempre, vi ricordate? Dai, andiamo indietro. A un certo punto c'era il trap contro Sa, vi ricordate o no? Il gioco alla Trapattoni, che veniva considerato antico, eccetera, eccetera, e il gioco moderno che è quello di Sacchi, no? E possiamo dire che Trapattoni non sia stato un grande allenatore? No, Trapattoni ha vinto tutto con la Juve, ha vinto con l'Inter anche, ricordiamocele queste cose qua. È andato a fare anche bella figura in Germania col Bayern, credo abbia vinto anche qualcosa col Bayern.
0: Assolutamente
1: Monaco.
0: Sì.
1: Quindi stiamo parlando di un allenatore che quando allenò l'Italia fu estromesso dai mondiali esclusivamente da Byron Moreno. Quindi parliamo tutti una cosa che sicuramente di un allenatore che era un grande, però già all'epoca, confrontato col gioco di Sacchi, si diceva che era un gioco superato. Ora io
0: comunque Giovanni, una cosa
1: sì, perché il calcio sì, si evolve.
0: Assolutamente
1: si evolve, non necessariamente meglio, però il
0: ecco,
1: gioco che noi vediamo disputare, scusami, chiudo perché se non si capisce il mio concetto.
0: Vai tranquillo.
1: Il gioco che vediamo disputare in Premier, ok? In Premier più che in Liga, ma anche in Liga, è un gioco diverso e c'è poco da fare e poi alla fine è quel tipo di gioco che oggi come oggi paga. Una volta magari ci poteva essere il difensivista e l'attaccante, oggi alla fine non c'è neanche più questa differenza, per cui gli stessi giocatori dalle scuole calcio, dalle cantere escono facendo altro, parlo delle scuole calcio e delle cantere serie, non quelle italiane. L'unica mezza cantera è quella della Juventus, che però è stata massacrata negli anni, per quello che non ha potuto neanche portare avanti questo discorso qua. Per cui alla fine è quella la situazione. Poi, per carità, se riusciranno con le vecchie maniere, con la vecchia impostazione, a vincere qualcosa, io mi leverò il cappello di fronte a questi grandi vecchi allenatori. Ma purtroppo, figurati, io non mi sento più un giovane nemmeno, quindi tiferò sempre per loro, insomma. Però alla fine il loro calcio è vecchio, lì ci dobbiamo preoccupare molto anche di Spalletti, anche se Spalletti è un giocatore, è un allenatore anziano d'età, però comunque come proposizione di calcio diciamo è sempre stato un po' più propositivo, quindi però guarda che il mio ragionamento in un certo senso va a colpire anche lui.
0: Dimmi, assolutamente. Dimmi. No, io ti volevo anche, peraltro, a proposito di evoluzione che non c'è, i primi 45 minuti tra Napoli e Bologna, un Napoli che ha provato a spingere, però con delle trame sempre intuite dalla difesa del Bologna, c'è stato comunque un episodio chiave nella prima frazione di gioco che è arrivato al settimo minuto quando un difensore del Bologna era riuscito
1: annullato un gol al Bologna.
0: Era riuscito a sbloccare la partita, una rete annullata.
1: E il VAR che improvvisamente è tornato in azione, perché anche questa cosa qua è importante.
0: Il
1: VAR è tornato in azione già da ieri. E in Genoa Frosinò. Ieri è stato assegnato per la prima volta il primo calcio di rigore dopo 18 giornate, quindi qualcosa è accaduto, non so chi, non so come, non so perché, di sicuro è cambiata l'indicazione nei confronti degli arbitri, quindi infatti già da ieri stiamo vedendo che il VAR improvvisamente si è riacceso. Io ti dico la mia sul VAR. Il VAR è uno dei mali del calcio, perché è arrivato come possibile panacea di tutti i mali, per decisioni così sbagliate, arbitrali e così via, ma siccome abbiamo visto che alla fine il VAR viene manovrato sempre da un arbitro, praticamente dall'arbitro nulla. Del campo si è passato all'arbitro dentro al televisore. Ora io vi dico, l'arbitro del campo può sbagliare, ok? E infatti si disse in quel momento che il VAR non sarebbe stato una manovra in campo, sarebbe stato un intervento solo in casi eccezionali. Alla fine si è trasformato nella moviola, ma non in campo, la moviola fuori campo, perché quelli sono all'Issone, in Lombardia, là, chiusi in una casetta e guardano le immagini in TV. Ma secondo voi è vero che io da un'immagine presa bene posso capire c'è stato un tocco di mano, per esempio, e così via? Ma in linea generale è l'arbitro in campo che ha le sensazioni migliori.
0: È chiaro.
1: Non si può arbitrare una partita in TV, perché loro hanno una TV, non è che hanno quello, c'hanno quello che vediamo noi, ok? E che spesso non riusciamo neanche noi. E quindi, ma la cosa più vergognosa, ricordiamoci sempre, è il fuorigioco, perché lì viene scelto ad hoc il frame giusto. Perché se la palla parte prima, parte dopo, tu blocchi il frame prima o dopo, è fuorigioco di un millimetro, di un'unghia. Questa è una cosa vergognosa e non si è riuscita a porre rimedio a questa cosa qua. Un tallone non può essere fuori gioco, non può, per me. Vogliamo che lo sia, allora vogliamo vedere anche il frame che voi scegliete. Nessuno ce l'ha mai fatto vedere. Quindi, il VAR, attenzione, è tornato. Il VAR, attenzione.
0: E comunque è tornato.
1: Oh, io chiedo a te.
0: E questo, te, questo Napoli, comunque, Giovanni.
1: Nei primi giorni, sì. No, perdonami.
0: Ok, ok,
1: una domanda seria, perché poi qui verrà condizionato tutto il campionato.
0: Certo,
1: nei primi giorni che il VAR è stato spento, non siamo stati più tranquilli.
0: Assolutamente. Polemiche zero. Zero.
1: Oh, quasi, perché
0: quasi
1: c'era
0: zero,
1: un fallo,
0: vabbè, certo.
1: Sul gol del Milan, guarda caso, e probabilmente a causa di quello poi oggi il VAR è tornato. Però. Per la Juve-Milan il VAR era spento, perché si era detto lasciamole perdere queste cose qua. Questa settimana, che magari sarà un giocatore della Juve a fare lo stesso step on foot che è stato fatto contro la Juve, oggi il VAR si accende e capisce che il campionato ne viene condizionato. C'è poco da fare, o no? Questo è il discorso. Quindi il VAR, attenzione, si è riacceso e quindi vedete, oggi è stato annullato un gol e così via. Capisci? Ieri il rigore alla fine non ha portato a nulla perché l'ha sbagliato il giocatore che l'ha tirato, però è tornato il VAR e quindi vi posso garantire, ma lo dico 100%, che ne vedremo delle belle. Prego, Nel.
0: No, io volevo solamente mettere in risalto il fatto, e chiudiamo col discorso Napoli, che questa squadra sta cercando di fare la partita, possesso palla in vantaggio per i partenopei, però comunque

0: conclusioni tentate, il Napoli non è ancora riuscito a inquadrare lo specchio della porta.
1: La domanda che dobbiamo porci tutti,
0: eccolo
1: è
0: là.
1: Il buon Allegri mangerà il babà di Natale?
0: Oh.
1: Questa è la domanda che dobbiamo
0: secondo
1: porci.
0: Secondo me no, siamo di fronte a un nuovo Rudy Garcia. Questo è il mio modesto parere.
1: Non lo so, ti dico che al di là del fatto che Allegri rimanga o non rimanga sulla panchina del Napoli,
0: sì, perché poi Giovanni qui abbiamo
1: Napoli
0: abbiamo
1: lo rigurgiterà
0: la necessità di fare punti, che si riflette in una manovra spesso contratta che fatica a trovare la fantasia di De Bruyne.
1: Ambientale, Nello, è un problema ambientale. Lui
0: è arrivato lì.
1: Due sono i problemi. Le cose sono: o è un problema ambientale o è un problema proprio di momento in cui uno dovrebbe prendere le scarpe al chiodo.
0: Te l'ho detto.
1: Caso tuo non so cosa appenda al chiodo.
0: No, te l'ho detto.
1: Perché forse ormai
0: dovrebbe,
1: non sei più in grado di gestire.
0: Allegri
1: nulla,
0: dovrebbe fare il magazziniere, secondo me, e secondo anche altri.
1: No, io non guarda, non voglio essere offensivo. È un grande allenatore Allegri.
0: Lo è stato.
1: E chiaramente però a questo punto o è l'ambiente o è lui o tutte e due le cose. In questo momento siamo solo all'inizio campionato, per carità, l'alchimia non è scattata. Se non ti scatta l'alchimia lì a Napoli, non ci vai avanti. Cioè, anche se improvvisamente rinsavissi e trovassi il modulo di gioco più adatto, ma quando si crea un ambiente ostile, perché io questo percepisco dalle cronache che arrivano da Napoli, c'è in questo momento, diciamo così, per utilizzare un eufemismo, un po' di fermento attorno all'allenatore. Quindi è tutto lì il discorso. Se questo matrimonio si consumerà, tra virgolette, ecco, dopo i confetti alla fine arriverà anche il resto, allora sì. Se invece questo matrimonio non sapeva da fare, probabilmente, non lo so, e quindi sorgeranno tutta una miriade di altre problematiche, ripeto, soprattutto nell'ambiente, e quindi che poi significa anche all'interno dello spogliatoio e così via, è chiaro che è lì, tutto lì è discorso. Se si cominceranno a inquadrare, magari anche col gioco sicuramente demoderi Allegri, qualcosa dal Napoli verrà fuori.
0: Ma qualcosa, un minimo.
1: Giocatori adatti a quel tipo di gioco, perché lui ha, secondo me, i giocatori adatti al sud, a quel tipo di gioco che vuole fare lui. Però se i giocatori in primis non lo seguono e attorno c'è ostilità, dubbi e così via, e allora capisci che è tutto lì. La chiave del campionato del Napoli è tutta lì. Allegri doveva essere il plus di questa
0: hanno puntato
1: avventura,
0: hanno puntato esatto tutto su Allegri, cioè
1: il minus, cioè sta togliendo, non sta da.
0: Per quanto riguarda invece il posticipo delle ore 18 di ieri,
1: ricordiamo che siamo 0-0 in Napoli e Bologna.
0: Sì, 0-0
1: nel primo tempo, però dico, magari adesso il Napoli vince 5-0, ma ripeto, noi facciamo l'analisi, poi vediamo quello che accade in campo, insomma,
0: sì.
1: Vediamo anche quelle che sono le nostre sensazioni.
0: Assolutamente, parlavamo del posticipo di lusso di ieri delle ore 18 tra Lazio e Milan, un Milan che è uscito dall'Olimpico con un punto prezioso, in effetti, per come si era messa la gara,
1: so
0: però
1: c'è il DJ Augusta che ascolta di lusso, però insomma.
0: Sì, dai, di lusso Lazio Milan.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
3: L'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
0: Modric, Rabiot e Stupinan molto larghi, qualcosa che è apparso completamente privo di distanze corrette, una manovra sfilacciata, e quindi Stupinan è stato il peggiore in campo, subendo costantemente le folate offensive da parte della Lazio prima del cambio. Quindi comunque
1: la ripresa, quindi comunque da questo punto di vista la mano dell'allenatore, secondo me, si è vista, e ci sono anche
0: magari un rimpianto per Gattuso, non avere saputo gestire il doppio vantaggio subendo quel blackout di due minuti.
1: Però mi ha rincuorato ieri, perché ha detto e dopo che se n'è andato lui tutte le squadre dove era stato hanno vinto lo scudetto. Quindi io ieri sono andato a trovarmi una bella bottiglia di spumante italiano, perché è vero italiano, per festeggiare la prossima vittoria dell'Italia, perché lui è stato allenatore dell'Italia, quindi minimo l'europeo c'è cioè, anzi siccome hanno vinto due squadre diverse, due competizioni diverse, l'europeo e il mondiale, quindi siamo a posto. Ecco, io adoro Gattuso, persona squisita,
0: ma assolutamente
1: ho solo estrapolato una parte di queste sue dichiarazioni e ci sto anche un po' giocando su, però insomma forse sarebbe anche il caso ogni tanto di insomma alle cavolate che si sparano, ecco, perché se no finisce tutto.
0: Ecco Giovanni, tra
1: simpatico, però simpaticamente,
0: ecco, tra Juventus e Lazio, questo Milan che mi dici?
1: Ma dico, il Milan, devo dire, con la Juve è stato pessimo, diciamocela tutta, cioè, però comincia ad avere una certa paura dell'allenatore, che mi sembra uno che abbia capito come funziona il calcio in Italia e che comunque in qualche modo, con un organico buono ma non credo superiore ad altre squadre, secondo me il Milan lo farà sempre lottare per una delle posizioni più alte in classifica, mi riferisco ovviamente a cavallo fra il quarto e quinto posto, non credo di più, che però già per quello che ha vissuto il Milan è tanto. Io lo dico, ripeto, il tifoso milanista non può essere contento delle mie parole né delle prestazioni del Milan, perché il Milan ha un'altra storia, ok? Una storia che tutti abbiamo ammirato, anche i tifosi non rossoneri. Quindi stiamo parlando comunque di una nobile decaduta che non potrà ambire allo scudetto. E questo già è un fatto per me gravissimo, non solo per il Milan, ma per il calcio italiano, l'ho sempre detto. Lo dico da un po' di tempo. Quindi, forse vivacchiando questo allenatore che mi sembra si stia un po' adattando al calcio italiano, ha fatto un sano calcio difensivo con la Juve e aveva portato a casa quasi 3 punti. Il che è tutto dire, dopodiché ieri era la partita era compromessa eppure l'ha recuperata. Quindi se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, vediamolo. Il bicchiere mezzo vuoto è il gioco, che i problemi difensivi che hai citato ieri,
0: sì.
1: Che lo hanno portato, che, di cui è consapevole l'allenatore, questo gioco a suo favore, l'avevano portato a fare la linea Maginoli a Torino, insomma. E si è messo dietro e giocato
0: poi Giovanni,
1: il piede,
0: la delusione, certo, la delusione poi rappresentata da Gonzalo Ramos, questo attaccante che continua a faticare nei big match.
1: Ha segnato Ramos un gol l'ha fatto,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Non è che uno poteva pensare che Gonzalo Ramos
0: potesse risolvere chissà che,
1: certo. Va bene tutto, cioè li farà i suoi gol, li farà, però sai cos'è? Che tu mi parli del Milan e mi sottolinei questi passaggi perché giustamente dici parli in prospettiva vittoria del campionato, ma siccome penso che nessuno in ambito milanista, nemmeno i tifosi, aspirino a tanto, se tu mi dici questa è una squadra che potrebbe lottare proprio per un posto fra il quarto della Champions e i primi dell'Europa League, ti dico
0: ma anch'io sono
1: le prestazioni non sempre illuminate,
0: sono dello stesso avviso, ci mancherebbe, certo, assolutamente,
1: però stiamo parlando certo di piccolissime ambizioni. E quindi che ti devo dire? Cioè non lo so. Boh, io certamente se il tifoso pensava che Gonzalo Ramos fosse Mbappé, non è Mbappé Gonzalo Ramos, ma per cortesia.
0: E allora,
1: sono giocatori dal campionato di Serie A italiana. Tra l'altro devo dire, il campionato di Serie A italiana ha uno sponsor importantissimo, internazionale e così via, cioè, ma non si vergognano anche loro stessi di sponsorizzare un calcio così così caduto in basso? Io non lo so. Comunque questa è la situazione.
0: Siamo
1: tutti contenti, anche perché c'è una squadra che vince, esce a testa alta dal Santiago Bernabeu, secondo loro, perché il mezzo sta a testa alta non l'ho vista, e siamo tutti a posto la Madama Marchesa. Ma non è così, non è così, perché dopo è tutta tragedia, a parte il Como che ci fa vivere dei bei momenti di calcio, a parte magari la Roma con Sprazzi, però abbiamo visto già il tanto decantato Malen che è andato un po' meno bene. Ed è così, perché questo è il calcio. Dybala con i crampi, perché lo sta facendo giocare, ma non so quanto regge Dybala.
0: Ma l'avevamo già detto in tempi non sospetti per quanto riguarda Dybala.
1: E poi alla fine.
0: Allora, Giovanni, ascoltami. Già è partito il secondo tempo tra Napoli e Bologna, sempre risultato sullo 0-0, Favassuli e Leng per Vergara e Politano. E per quanto riguarda invece la partita di questa sera,
1: questo Leng, a me piace.
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace molto. L'anno scorso lo diedero al Galatasaray, che castigò la Juventus, e fece una bella prestazione. Quest'anno anche lo stesso Allegri lo sta utilizzando di meno, ma vedrai che appena capirà il valore del giocatore lo giocherà sempre di più Alando. Quindi è uno dei giocatori secondo me più sottovalutati della rosa del Napoli, ma è una mia ovviamente impressione. Poi sai, in questo senso sono molto simile agli allenatori, mi innamoro male di qualche giocatore, vedo delle caratteristiche che altri non vedono. Vediamo adesso se queste peculiarità le troverà anche Allegri. Secondo me sì, perché ha un gioco molto allegriano, no? Lang secondo me è molto utile, quindi vediamo. Ma questa è una mia
0: tua idea.
1: Piccolo inciso, perché mi hai detto che è entrato certo. Mi meraviglio, certe volte non lo so se sono i procuratori, cosa ci sia dietro, però insomma non lo so.
0: E allora gli ultimi minuti,
1: scusami, tu lo sai sicuramente, c'è stato in questi giorni non mi ricordo, un ex calciatore dell'Inter a cui avevano proposto di allenare la primavera dell'Inter. Adesso mi sfugge il nome perché non so, l'Alzheimer qua avanza,
0: non solo da te.
1: Però dico no, e lui ha rifiutato dicendo: ma purtroppo nel calcio italiano non giocava, non avrei fatto io la formazione, avrebbero giocato sempre i raccomandati. Ecco, io questa impressione ce l'ho, perché ti ripeto, delle volte non riesco a capire determinati cambi, determinati anche acquisti che vengono fatti e poi vengono fuori, ma alla lunga c'era stata una questione, mi ricordo anche con un procuratore tare alla Lazio per un giocatore che poi alla fine fece solamente una sola partita.
0: Samir Handanovic?
1: Andanovic, sì, mi pare che a lui aveva proposto, mi pare che lui l'abbia detto, sì. E poi dico, però c'è stato un giocatore della Lazio che giocò una sola partita, ma il procuratore era amico di Tare, lo acquistarono e non fece niente praticamente in quell'anno là, fece solamente la panchina. Quindi a me, quando vedo determinati cambi, determinati acquisti, queste parole aleggiano in testa, perché mi sorge questo dubbio. C'è anche lo stesso Vergara, che secondo me è un talento, lui l'ha sostituito, però nelle prime partite non l'ha fatto quasi mai giocare, mentre l'anno scorso con Conte ha dato il meglio di sé questo ragazzo. Quindi non si capisce bene, in alcuni casi secondo me sono proprio i calciatori che non hanno più lo spessore magari di un tempo, anche perché probabilmente i giocatori con maggiore spessore si trovano in altri campionati. Ma in altri, vedi Fagioli per esempio, che ha giocato bene nella rinata fiorentina l'altro giorno, ma è un giocatore che si è rovinato la vita, non solo la carriera, per cui anche lì è un
0: Giovanni,
1: giocatore di
0: allora rapidamente.
1: Quindi,
0: rapidamente
1: sì. Delle volte è difficile comprendere anche alcune
0: abbiamo
1: cose.
0: Gli ultimi minuti. Quindi, sì, abbiamo gli ultimi minuti, sì, dove sì, ti sì, chiedo sì. Intanto se sei d'accordo.
1: Ho vinto Antonelli, però volevo dirla questa cosa qua,
0: sì.
1: È allunga sul mondiale, è giusto celebrare ogni domenica questo talento italiano. Prego.
0: Allora, ti volevo chiedere intanto se sei d'accordo con, vabbè, forse è ancora un po' prematuro per poter dire questo, nel senso che ti chiedevo se sei d'accordo con le asserzioni di Fabio Grosso, che in settimana, come sappiamo, è stato messo nelle condizioni di andar via, è stato richiamato Paolo Vanoli, ma Fabio Grosso che ha detto che quella è una squadra inallenabile, quindi non conforme alla sua idea di gioco e di calcio. E poi vabbè, presentiamo la partita di stasera, questa partita ostica al Mapei Stadium, dove la Juve ha perso due delle ultime, se non vado errato, tre gare, e un Sassuolo che comunque bisogna sempre temere. come squadra con diversi giocatori.
1: Devo dire che la Juve però ci va anche a pezzi, nel senso che
0: nove assenti.
1: Nove giocatori, ora già quelli che c'erano prima non è che e li perde anche nove. Ora francamente io purtroppo adesso la società, diciamo così, e l'allenatore hanno anche l'alibi, per cui ci auguriamo che da un lato hanno l'alibi se perdono, dall'altro potrebbero anche essere più liberi mentalmente e poter magari provare a riscattarsi e quindi dire abbiamo tanta sfortuna, mancano i nostri compagni eccetera eccetera, vediamo di rimboccarci le maniche, soprattutto chi entra a sostituirli per fare meglio. Quindi è un'arma a doppio taglio anche lì, se questo assenze non incideranno troppo, allora la Juventus potrà far qualcosa, sempre però torniamo sempre, siamo a livelli del Milan, cioè fra il quinto e il quarto posto. Se invece queste assenze dovessero pesare, e allora lì la vedo veramente molto complicata. Vediamo, insomma, ci sono da un lato le assenze, dall'altro anche i nuovi acquisti che magari potranno fare qualcosa. Quindi secondo me molto dipenderà da come scendere anche, però ragazzi alla Juventus manca veramente tantissimo oggi, cioè mancano giocatori che l'anno scorso facevano parte dell'ossatura della squadra, manca Ildiz, manca Locatelli, manca Bogà. Bogà era sempre titolare ormai o quasi, quest'anno l'ha fatto subentrare più volte, cioè ragazzi manca McKennie che era l'uomo ovunque di questa squadra. E alcuni di questi giocatori mancheranno per quasi tutto il campionato, quindi francamente anche lì sulla Juve c'è poco da fare. Non hanno neanche potuto andare a prendere Brozovic svincolato perché c'hanno la FIFA col fiato sul collo e quindi non hanno neanche potuto rimediare a queste mancanze. Poi ragazzi si affideranno a un giovane della next gen, ma io francamente ripeto, a questo punto gli abbiamo anche trovato l'alibi a loro smentire questo mio pessimismo che era precedente come sai agli infortuni, che adesso ovviamente si amplia. Quindi vediamo lì contro il Sassuolo faranno la loro partita, lì c'è l'anima di Carnevali che ha lasciato tutta la sua carriera, là praticamente l'ha costruita lì, ha detto scherzando ma mica tanto Spalletti, potendo avrei mandato Carnevali in campo, almeno lui da ex.
0: Io ti posso dire una cosa, io sono fortemente incazzato con Giuntoli che in settimana non ha risparmiato qualche stoccata, cioè ha detto vedo con piacere bravo. Che oggi trovano spazio i giocatori presi da me, e quindi si riferisce a Cobb Mainers, a Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Però
1: mi stai caricando a pallettone.
0: Io gli avrei detto, ma caro Giuntoli, chi ci riderà giocatori come Fagioli, Moise Kean, Rovella, Muaremovic? Mi viene in mente
1: Sule che sta facendo bene alla Roma.
0: Zaccaria, Danilo. Tutta gente che sta facendo bene con valori di mercato molto più alti dei soldi che ci hai ricavato, coglione. Coglione.
1: Quello che ha giocato con Real Madrid, il difensore, Huijsen, quello non doveva venderlo per nessun motivo al mondo. Quindi Giuntoli dovrebbe stare zitto.
0: Ha fatto la figura del coglione, Giovanni. Ecco, mi assumo le mie responsabilità.
1: Soprattutto ti dico che ha fatto anche quella ripiccola di prendere che sia la Juve.
0: Esatto, certo.
1: Non ne sta uscendo bene questo signore. Poi magari adesso l'Atalanta, tra l'altro, ha anche perso. Ricordiamolo, ha anche perso contro il Cagliari. Anzi, a tal proposito, non so se sono arrivate ulteriori notizie su Paolo Maldini, che ha avuto un incidente stradale dopo aver segnato tra l'altro ieri questa partita contro l'Atalanta. Quindi un pensiero va Daniel Maldini, e quindi insomma un pensiero va anche a lui. non ho ricevuto aggiornamenti, speriamo.
0: Allora,
1: speriamo bene.
0: Da quello che so, era positivo all'etilometro e gli hanno ritirato la patente. Quindi ci ha dato un po' dentro.
1: Questa non la sapevo. Quindi ha festeggiato il gol praticamente andandoci a
0: ubriacare. Io avrei festeggiato con una bella gnocca, ma che schifo, dai, ma insomma, ma sti giovani.
1: Chi è figlio? Daniele Mattini è figlio di Paolo Maldini, un esempio integerrimo di grande professionista, quindi io lo disconosce, se davvero è così lo disconoscerei proprio dalla sua famiglia, lo cancellerei, perché veramente non è degno, già non lo era del padre, l'abbiamo visto, e nemmeno del nonno, in realtà. A questo punto veramente, se sono vere queste cose qua, vanno tutte

0: Vabbè, ma comunque, insomma, alla fine ha fatto una sciocchezza a quanto pare, però ci ho detto, a parte che proprio lui a guidare, ma che dice, vabbè. Niente, il padre in questo momento sta. Io immagino il padre. Il padre lo vorrebbe uccidere lui adesso. Conoscendo Paolo Maldini, insomma. Allora, ci ho detto ieri l'Atalanta ha preso una batosta. Pensate agli affari suoi. Chiudesse la bocca,
1: Giuntoli,
0: perché veramente tutte queste dichiarazioni ormai libere che circolano nel calcio italiano mi lasciano perpesi, compreso quello di Grosso che magari aveva anche i suoi motivi per difendersi, visto che comunque è tornato Vanoli e ne ha fatte 4 di gol. Quindi insomma non lo so. Però allora scusami Nello, ipotizziamo che sia stata la vittoria della Fiorentina un fatto episodico, ok? Ipotizziamo. E se non lo è? Cioè Grosso ha detto che quella è una squadra inallenabile, arriva Vanoli, fa 4 gol fuori casa e magari le prossime le vince pure. Cioè, che figura ha fatto Fabio Grosso? È una persona che io, cioè, a cui sono legato, perché ci ha fatto vincere il mondiale.
1: Questo, Giovanni, lo potremo sapere tra qualche settimana. Sì, doveva stare zitto, certo.
0: Taci. Cioè, cosa hai fatto? Sarà inallenabile. Vediamo cosa fa il Vanoli. Se Vanoli fa gli stessi risultati tuoi, allora potrai dire, magari tra un anno è inallenabile, eccetera, eccetera. Ma se alla fine Vanoli ti fa il risultatone fuori casa e magari ora arrivano anche una serie di risultati, effettivamente alla fine, perché ora cominciavano tutti a prendersela con Paratici, no? Però in realtà noi avevamo detto che prima dell'inizio del campionato tutti gli osservatori, anche quelli che ora stanno criticando Paratici, hanno detto che bene o male era una formazione che poteva ben figurare nel calcio italiano. Ora Vanoli ne ha fatti fare 4, allora forse i giocatori non erano così scarsi e l'ambiente, la colpa era proprio di Grosso. Vedremo.
1: Ultimissima, ultimissima domanda e poi ci lasciamo. Tornando a Sassuolo Juventus, niente Locatelli, niente Thuram, un centrocampo che torna nei piedi di Kovmeiners e quest'anno tra gol e assist sembra aver cominciato meglio dell'anno Terribilis. Ecco, in conclusione, secondo te Kovmeiners ce la può fare ad essere all'altezza?
0: Ma la chiave è tutta lì. Cioè, se Kovmeiners diventa anche il 60% del giocatore che è stato con Gasperini e con l'Atalanta, credo che la Juventus abbia buone possibilità di sistemare questo centrocampo. Se il nuovo centravanti, Voldemort come lo chiamano molti, dovesse cominciare a centrare la porta molto più di quanto non hanno fatto i centravanti precedenti, allora il discorso va. Con i sé e con i ma non si fa la storia. Questa sera vedremo che Juventus sarà. Chiaramente, ripeto, è sempre meglio non averli nuovi assenti che averceli. Se però questo può significare la rinascita di Kopp o comunque uno stimolo maggiore per l'allenatore e per i calciatori, ma ne mancano tanti, la Juve ne mancano tanti, quindi vediamo. Il campo non è un avversario impossibile per la Juve, tutto sommato. Tu immagina se la Juve avesse dovuto incontrare adesso, che ti devo dire, l'Inter, cioè, avrebbe preso una batola, la Roma stessa.
1: Auguri.
0: Mi verrebbe dire anche il Como, non so come sarebbe finita. Prende Sassuolo, si può comunque fare una partita in teoria dignitosa. Vediamo, in pratica lo sappiamo che questo campionato non è nato sotto i migliori auspici per la Juventus, tutto quello che verrà secondo me sarà già tanto di guadagnato, perché se non si partiva da situazioni positive, tanto di guadagnato sempre, però dimenticando, va lo stesso discorso che ho fatto per il Milan, la storia di questa squadra. Perché se noi dimentichiamo la storia di questa squadra, dice vabbè, vediamo, arriva, parte, quella. Ma la storia di questa squadra ci diceva che questa squadra ogni anno, e per tanti anni è stato così, lottava almeno, non dico vinceva, per 9 anni di fila anche vinto, però diciamo lottava per il campionato. Quest'anno è fuori dai giochi, peccato, è così, e quindi tutto ciò che verrà è grasso che cola. Speriamo bene, da tifoso juventino dico speriamo bene.
1: Grazie Giovanni Pirrotta, che ritroveremo tra 7 giorni dallo stesso orario, appuntamento con un altro numero del Punto Sportivo del weekend. Alla prossima Giovanni e buona partita.
0: Buonasera, buona partita a tutti. Non ci resta che attendere con Nello.

Giorgia Smith, 19:32 minuti, ultima fase del nostro appuntamento di oggi, domenica 13 settembre, ultima fase che, come sapete, dedichiamo un po' all'economia, un po' di economia e di politica. Amici, il centrodestra che si ricompatta sulla legge elettorale e vota in Senato contro il subemendamento presentato dalle opposizioni per introdurre le preferenze pure. Quindi festeggia la maggioranza, dai banchi dell'opposizione sono partiti i cori, vergogna, vergogna, il governo poco prima del voto aveva deciso di rimettersi al parere dell'Aula. Il voto finale a Palazzo Madama è fissato per dopodomani, martedì 15 settembre, poi la legge tornerà alle Camere entro il 28 di questo mese. La nuova legge elettorale approvata lo scorso 16 luglio alla Camera, dopo aver affrontato non pochi ostacoli, è arrivata al Senato. E quindi Palazzo Madama, con 99 voti contrari e 68 a favore, non ha approvato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze a prima firma dei Dem, in questo caso Dario Parrini, da parte sua, per sopprimere i capilista bloccati prevedendo il voto di preferenza. Poi nella giornata dello scorso 9 settembre il PD aveva presentato un emendamento sulle preferenze, generando così un braccio di ferro tra Fratelli d'Italia da una parte, Forza Italia e Lega dall'altra. Nello scontro si era inserito anche il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, chiedendo a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e invitandoli ad essere coerenti. Sin dal primo momento Lega e Forza Italia si sono dette contrarie all'emendamento. Più complicata è stata la posizione del partito di Giorgia Meloni, terminata con il voto contrario al Senato. Tra un emendamento strumentale sulle preferenze delle opposizioni e mantenere gli accordi di maggioranza, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola e votiamo contro questo emendamento. Così ha detto in aula il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Via libera dell'aula del Senato invece all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma della legge elettorale il meccanismo delle preferenze con capilista bloccati. Tutte respinte le proposte di modifica di opposizione, tranne una tecnica di drafting approvata all'unanimità. I sì sono stati 97, 67 i contrari, 2 gli astenuti. Allora, il testo prevede la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista, con una croce segnata accanto ad uno dei 6 nomi scritti sulla scheda. Prevista l'alternanza del primo nome sotto il capolista, salta la quota di genere 60 a 40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Al momento della proclamazione del voto, tutti i senatori del partito della Meloni, guidati da Malan, hanno alzato nei loro banchi fogli bianchi con scritto "con noi le preferenze, con loro 0 preferenze". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha richiamato poi i parlamentari di Fratelli d'Italia, chiedendo loro di abbassare i cartelli. Comunque è una cosa davvero vergognosa il fatto che Fratelli d'Italia, peraltro non so se lo sapete, ha presentato al Senato una modifica alla legge elettorale che impedisce, pensate un po', a nuove formazioni politiche di potersi presentare alle prossime elezioni. Quindi io qui voglio vedere come va a finire con Vannacci, e quindi in questo caso partirebbero avvantaggiate solamente le forze politiche che hanno già parlamentari di riferimento. E quindi oggi chi dà vita a una nuova formazione politica non ha rappresentanti nell'attuale Parlamento e quindi in teoria non dovrebbe avere nessuna possibilità di presentarsi alle prossime elezioni politiche, perché chiaramente c'è questo subemendamento di Fratelli d'Italia che eleva il numero di firme da raccogliere per ogni collegio elettorale. Mi pare che sono arrivati a 9.000, no? Che è una soglia impossibile da raggiungere anche per molti partiti consolidati. E quindi alla fine l'ennesima, signori, deroga, l'ennesima, chiamiamola norma, palesemente incostituzionale. Quindi Fratelli d'Italia costruisce questo scudo per proteggere che cosa? Per proteggere questa maledetta casta che è in Parlamento. E quindi chiaramente tu soffochi qualsiasi tentativo di una società che dovrebbe essere civile di esprimere nuove idee, nuove formazioni
politiche, quindi complimenti a questi signori, ecco, davvero dei gran signori con la S maiuscola. 37 minuti dopo le ore 19, ancora buona serata con la musica dal 1986, Kevin Christopher. Beh,

32 minuti al di là delle ore 19, amici. Chi aspetta dall'INPS l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere, a quanto pare, una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale sarà infatti adeguato all'inflazione. Sentiamo questo aumento. Si tratta di una percentuale che l'Istat a settembre stima al 2,9% per il 2026, valore leggermente superiore al 2,8% previsto dal governo nel documento di economia e finanza, solo che il dato non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Quindi l'importo cambierà anche per l'introduzione di un ISE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, un indicatore introdotto dalla legge di bilancio 2026 che si affianca all'ISE ordinario pensato per favorire le famiglie con figli e l'inclusione sociale. Sarà proprio questo nuovo indicatore a essere usato per il calcolo degli importi dovuti. Tra le novità in arrivo quest'anno si prevede anche il calcolo della scala di equivalenza, che viene aumentata in funzione del numero di figli. Dal 2027 poi l'assegno unico sarà erogato anche per figli residenti in un altro stato dell'Unione Europea e per i genitori che invece non risiedono in Italia, ma che qui lavorano e hanno il domicilio. E non solo, è stata

elevato dell'assegno unico salirebbe di poco, 17.975,10 euro contro i 17.468,51 euro del 2026, mentre l'ultima fascia vedrebbe un aumento maggiore, dai 46.582,71 ad oltre 47.933,61 euro il prossimo anno. Modifica che può contribuire a un aumento del valore dell'importo. Un nucleo familiare che scali da una fascia all'altra, infatti, potrebbe ritrovarsi in una diversa e ottenere un aumento superiore a quello derivante dal semplice adeguamento. Per quanto riguarda gli aumenti, per un figlio minorenne l'importo minimo arriverebbe a 60 euro al mese, cifrone qui, rispetto agli attuali 58,30, mentre quello massimo a 209,70, quasi 6 euro in più rispetto agli attuali 203,80. Gli stessi importi valgono anche per i figli con disabilità senza limiti di età. Per i figli tra 18 e 20 anni le cifre sono circa la metà. Si passa dai 29,90 euro per il minimo contro gli attuali 29,10 a 102 euro mensili per il massimo, con un aumento di 2,90 euro rispetto ai 99,10 euro del 2026. Un eventuale passaggio di fascia determinerebbe un incremento complessivo di 8,70 euro al mese, pari a 104,40 euro l'anno. Quindi, insomma, alla fine aumenti risibili, no? Che paese, amici miei. L'equazione figli uguale povertà, soprattutto ora con i libri che cambiano in continuazione e non si sa il perché, no? Ma tanto, alla fine dei conti, ai politici non gliene può fregare di meno. Quindi va bene anche la guerra tra poveri. Detto questo, amici, andiamo avanti. Nuova canzone per quanto riguarda...

Sì, lo so che volete sapere cosa penso di Emma Bonino che ci ha lasciato. Dispiace umanamente, no? Ma voi ve le ricordate le idee di Emma Bonino? Io me le ricordo. Voleva abolire l'articolo 18, no? Lo chiamava vincolo che blocca le assunzioni. Voleva togliere la reintegra per licenziamento illegittimo. E poi ci hanno pensato Monti, la Fornero e Renzi col Jobs Act, eh? Ci hanno messo il carico da 4. La Bonino, la signora Bonino che voleva contratti a termine part-time liberi. È stata lei, amici, che ha venduto la precarietà come flessibilità. E quindi il risultato lo vediamo oggi. Milioni di precari, signori, ma di che cazzo stiamo parlando? E vedo dei post su Facebook veramente vergognosi. La grande Bonino, ma che cazzo state dicendo? Ma studiate prima di parlare, la grande Emma Bonino. Siamo con le pezze al culo ed è colpa anche sua. Ma dai, ma veramente, io rimango inorridito. Un livello di ignoranza in questa cazza d'Italia che è davvero abissale. Ma comunque, così è, madama la marchesa. E attenzione, perché c'è un'analisi della CGIL che boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di usare il TFR per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto. Secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale, ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario usare il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta. Quindi con l'effetto finale che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita. Con 40 anni di contribuzione e una retribuzione annua di 35.000 euro, così ci dice la CGIL nella simulazione, la pensione calcolata con il sistema misto sarebbe di 1.726,15 euro mensili, ma con il ricalcolo contributivo scenderebbe a 1.543,38 euro, quindi oltre 182 euro in meno ogni mese, pari a un calo di oltre il 10%. Con una retribuzione di 50.000 euro la perdita salirebbe invece a circa 261 euro al mese, con 70.000 ad oltre 365 euro mensili. Quindi effetti a lungo termine, signori. Il taglio dell'assegno non sarebbe temporaneo, perché secondo la CGIL, in considerazione della speranza di vita media residua a 64 anni, la perdita accumulata sarebbe di circa 52.500 euro per retribuzioni da 35.000 euro, 75.000 euro per retribuzioni da 50.000 euro, 105.000 euro per retribuzioni di 70.000 euro. Per le donne, in virtù della maggiore speranza di vita, la perdita accumulata sarebbe maggiore. Quindi parliamo di andare in pensione a 64 anni, ma anticipo di cosa? Con oltre 40 anni di lavoro, a un passo magari dalla casa di riposo. Quindi è chiaro che magari qualcuno ti sta avvertendo che ci perdi un sacco di soldi. Ecco. Poi magari qualche cretino pensa che il governo, che quei soldi te li vuole fottere, il governo è un amico, no? Maledetta ignoranza, ecco. Attenzione, perché si parla anche di deserto demografico, e facciamo una cosa, mandiamo una canzone e ne parliamo tra pochissimo. Dal 1981, Confanshan. Traccia meravigliosa.

Dai, siamo contenti perché la Meloni vuole agevolare chi sta peggio, mentre il resto degli italiani vive nell'oro. Mamma mia, ma facciamo una cosa, maledetti sanguisughe, tenetevi pure lo stipendio, così siamo a posto, no? Anche perché la Meloni ha detto che dopo il rinnovo del taglio delle accise sul gasolio, e loro vorrebbero realizzare un provvedimento più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno. Ma chi lo stabilisce chi ha più bisogno? Il modello ISE?

strani. Aiutate veramente chi lavora, chi paga regolarmente le tasse, chi davvero fa fatica ad arrivare a fine mese. Amici, il deserto demografico bussa alla porta, occorre fare investimenti e sicuramente la legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto. Parole del ministro dell'economia Giorgetti, secondo il quale la variabile demografica è un tema molto serio e pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Quanto al PIL, l'economia italiana si è dimostrata resiliente relativamente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, dice ancora Giorgetti, tenendo conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica, oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8% e se le cose vanno come da indicatori potremo avvicinarci anche all'1%. La stabilità finanziaria che abbiamo conseguito in questi anni in termini di capacità di gestione del debito pubblico sicuramente ci ha consegnato la capacità di affrontare con diverso atteggiamento la tempesta che si sta profilando sul mercato dei bond, dei tassi di interesse a lungo termine, conclude Giorgetti. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento, aggiunge il ministro, sottolineando poi che l'Italia è molto più che rispettata all'estero che in casa. Sono un sovranista pragmatico ed è una definizione di cui vado molto fiero, dice il titolare dell'economia, che poi precisa: riuscire a gestire il debito pubblico in questo modo è una dimostrazione di sovranismo pragmatico. Ma avete idea quanto ammonta il debito pubblico? 3.000 miliardi di euro di debito pubblico! Giorgetti poi richiama all'ordine gli imprenditori, a cui intima di investire di più negli stipendi dei propri dipendenti per fare incentivare maggiore produttività. Sul tema delle retribuzioni non ci può essere solamente il governo che può fare la sua parte in termini di incentivi fiscali e contributivi, ma ci devono essere anche gli imprenditori, che devono vedere i salari come una delle prime forme di investimento per fare ripartire il ciclo. Ovviamente poi va avanti Giorgetti, c'è anche il tema della sfida energetica.

di altri fornitori, e se pensate altri fornitori hanno difficoltà a fornircelo, hanno prezzi aumentati, e certo dovete comprarlo dall'America, metà della capacità di raffinazione russa è stata distrutta dagli ucraini, quindi il prezzo del gasolio non dipende tanto dal prezzo, dipende dal fatto che nessuno raffina più il gasolio, sintetizza il ministro. L'Italia, che è un paese particolarmente esposto per decisioni politiche di tanti anni fa, purtroppo è un paese che dipende strategicamente dall'energia, e senza energia non si fa economia. Ma che pensieri profondi, bravo Giorgetti. Ma il deserto demografico come lo gestisci? Lo gestisci con un lavoro stabile e ben retribuito, no? Affitti a prezzi umani, magari asili nido gratuiti. Quindi insomma, oggi magari per un asilo nido ci vogliono minimo 600 o 500 euro al mese, e quindi alla fine dei conti parole da parte di un governo che secondo me è alla stessa stregua delle borseggiatrici, cioè che fingono di fare qualcosa e intanto sfidano il portafoglio dei malcapitati, quindi noi italiani. Io vorrei ancora avere tanta fiducia in questa Italia, ma sono davvero anni e anni che sento di una politica corrotta, bugiarda, una politica che se ne fotte di chi è in difficoltà, e lo dimostra il fatto che mentre molti diventano sempre più ricchi, sempre più intoccabili, altri finiscono per strada perché chiaramente hanno perso ogni speranza.

nostra ultima traccia, che è un'altra novità discografica firmata MK. Da parte mia, Nello Surace, è tutto. Grazie alle radio collegate in Piemonte, Radio Villa Sound, in Veneto RVD 87.7, in Calabria Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro, le nostre digital radio RTA Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Radio Antenna Ionica, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Radio Messina e Skylab 91. Ci sentiamo domenica prossima, domenica 20 settembre 2026. L'anticamera dell'arrivo dell'autunno. Bye bye, buona serata.

0: Tra poco Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20:02.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine.
4: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: Orario. Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine è pura energia.

Noi siamo Radio Patata. Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: I'll play Dance Chart. I 15 sali scendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: A parte dei più belli d'Italia, ancora tante altre novità. Sbagliata ascendente leone. Ma che ne so, mica sono un astrologo. Ma di sicuro vi presento la nuova canzone di Emma Marrone. Numero 11. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wide West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? All Wild West!
6: Ristora, azione!
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima!
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa!
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata. Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Selezione.

produzione e mixa in box DJ Energy. Hi, I'm Young Weather Girl.

0: continua.
1: Amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
2: Radio Power. Power Pick.
3: Check this out.
0: Da questo momento, Inbox, anni 90 e 2000.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: È 1:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.